Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: notte.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

che sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

biologico dell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

0: So just open your heart and I'll find a way. What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ragazzetta
1: è una tipa, due meloni,
2: una bella.

0: Cola J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, roglioni, cantanti, cioè noi.

capire che non c'è un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare. Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello. Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto. Però del signore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: In un giorno dove tutto sembra dire che non c'è.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova.

a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rossinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi è 15 luglio 2026.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno allora, anche al dottor Albani.
1: Buongiorno.
2: Dottor Albani, la gente vuole sapere se è passata la disinfestazione e se quando passerà. Ho chiesto la Nausica, ma non
1: si sente.
2: Ancora non mi risponde la Nausica Camelia.
1: Non lo so se è passata, però stamattina alla zona nord, alle 5 del mattino, hanno cominciato a tagliare l'erba intorno alle strade.
2: E la panchina?
1: La panchina non lo so.
2: Dobbiamo arrangiare con i servizi, la panchina
1: non lo so.
2: Abbiamo anche il servizio sulla azienda di soggiorno.
1: Che vogliamo, andiamo sui servizi?
2: Sì, poi vediamo le notizie principali. Le notizie principali del centro le vedi, no? Magari quelle della prima pagina le vedi.
1: Le vediamo, sì.
2: Diciamo che c'è il computer nuovo.
1: C'è, finalmente, siccome c'è stato questi 30 secondi che è stato aperto Hormuz, tra quando hanno bombardato e quando... il computer è riuscito ad arrivare... E abbiamo il computer nuovissimo, telecamera nuova, abbiamo tutto pronto, tutto bello, tutto nuovo, solo che il centro si attiva da domani il nuovo abbonamento, quindi purtroppo oggi
2: c'è tocco messaggero.
1: Comunque, le notizie principali sulla pagina del centro: abbiamo batosta sulla legge elettorale, il governo bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze, le opposizioni occupano l'aula, Meloni affossata da 30 franchi tiratori, lei dice vince la palude, i vannacciani filmano il voto.
2: Per dire che sono stati loro.
1: Poi Vannacci è venuto in Abruzzo, le due piazze, ha fatto il comizio e poi comizio blindato.
2: Allora, le due piazze, perché le piazze è grande entusiasmo, la parte della contestazione, sono stati bravissimi
1: i poliziotti a tenere divisi
2: le due opinioni,
1: diciamo così. Poi lavoro nero, chiuse tre strutture. Trans e immigrati, il diversivo delle destre, parla Luxuria, parla sul discorso di Montesilvano.
2: Si è firmata la spazzatura che era brutta.
1: Esatto. Poi figlio multato, gli negano la cittadinanza e il TAR dice che è ingiusto. Pescara, cioè lavoro nero, chiuse le aziende, abbiamo detto, ambulanza presa a sassate, il racconto dell'autista.
2: Bene, meglio non diano notizie della ragazza rumena di 15 anni scomparsa il giorno, ma una cella telefonica prima l'ha agganciata a Civitanova e adesso in Romania, quindi là è andata là.
1: Speriamo di sì. Allora, che vuoi vedere?
2: Vediamo la foto Forgione, vediamo. Non l'abbiamo intervistato, è da 3 anni che aspettavo di venire qui e sono felice finalmente di questa destinazione. E tutto questo all'indomani dell'ufficializzazione di Damiano Franco, centromediano, come si chiama una volta, centrale difensivo. Mentre da lunedì parte la campagna abbonamenti, con prelazione per gli abbonati. Questo che vedete nella foto, che non lo vedono quelli sul radio, lo diciamo noi, è Germano Giovanardi, uno degli assessori della giunta del periodo di Mastro Mauro. Le famose indennità che si è preso di soldi perché la sbagliò la segretaria d'allora, e siccome non ha dovuto restituire i soldi, cioè ha perso tutte le cause, e l'ultima era questa qua, ma manca sempre quella di Mastro Mauro, che era più tosta, e questa era soltanto 3.000 euro, però e gliela ridati. Come vedi non è molto felice nella foto, sembra cioè, pare indifferente, però questo siamo noi, vogliamo far sentire.
1: Sì, dai.
2: È passato il papà di Morgan. Allora, come sapete, abbiamo dato notizie che secondo questo cartello a Giulianova c'è ancora operante l'azienda di soggiorno e ci indica dove sta la freccia. E noi ci ricordiamo la sacra, era il soggiorno, stava lì, in quell'appartamento al primo piano, ma 30 anni fa. Invece là, qua dice che ancora ci sta. E adesso noi andiamo a controllare per vedere se è vero, perché può darsi pure. Noi sappiamo che oltre 30 anni fa venne eliminata l'azienda di soggiorno. I primi presidenti furono Cibei e Compianto Posabella. Adesso però, a parte che ci sbagliamo, troviamo un altro presidente. Andiamo a vedere chi c'è al primo piano del Palazzo Franchi, sede, secondo questo cartello, dell'azienda di soggiorno. Allora, siamo qui davanti all'ingresso del piano dell'azienda di soggiorno. E intanto possiamo dire, da quello che sentite, che non c'è, non è vero che non c'è nemmeno un cane, che almeno il cane c'è. Quindi c'è un campanello e dovrebbe stare scritto azienda di soggiorno. Invece vediamo Cuppini Giuliani. Suoniamo. Abbiamo suonato. È blindato questa. C'è la combinazione. Il cane c'è. Il campanello c'è. La porta c'è, ma non si è detto azienda di soggiorno, ma Cuppini Giuliani. Sbagliato piano, sarà di qua. Mi ricordo che entravo qui alla televisione perché già lavoravo e ricordo Cibei e Posa Bella. Quindi, cane, saluta la signora Girelli, ciao, e ha risposto, ciao.
3: Insomma, non c'è l'azienda di soggiorno, abbiamo capito, il cartello c'è, toglietelo, facciamo la brutta figura. Adesso andiamo sulla panchina. Perché tu fai le riprese, io faccio il fanatico, tu stai con me.
1: Io sono con te.
3: No, il ponte, guarda un
1: po'. Ma tu hai scritto rinviata, ne sei sicuro?
3: Beh, ci mancano pezzi.
1: Lo so, perché ti diate una bella responsabilità. Ti diate una bella responsabilità di scrittura inviata, non è che scrivete.
3: Sono foto.
1: Tu sei un giornalista bravo.
3: Sono foto di ieri sera col drone,
1: Ho capito.
3: Ci mancano pezzi, lo vedi?
1: Sì, lo vedo che ci mancano pezzi.
3: Anzi, no, rispetto alla foto dell'altro giorno è migliore perché ci mancava anche questo pezzo qui sotto. Oggi era prima.
1: In realtà ci manca pure una trave qua, però.
3: Ho capito, vabbè, questo normalismo è. Era il 15 luglio, se l'ha detto, no?
1: Sì, pare di sì. Poi per essere detto fine settimana.
3: Vedremo se oggi sarà una data ufficiale.
1: Anche perché c'era stato pure un comunicato ufficiale della provincia.
3: Sì, lo so. Questo è l'abbandono, un po' di bondizia qua e là. Qui siamo nel centro storico, se potete intervenire, così chiedono. Cari Arte, questa sera, bella la Eloisa. Leggi un po' questa cosa in inglese.
1: Give peace a change.
3: E traduci.
1: Date una chance alla pace.
3: Che bravo, quindi è una manifestazione per la pace con la musica, dai Beatles ai cantautori italiani, con l'orchestra ritmica del Braga e la voce di Gaia Gentile. Tutto questo alle 19.30 sul molo sud del porto, ma la parte più vicina al faro, il famoso faro rosso, va bene? Dove appunto venerdì sera ci sarà la commemorazione con l'inaugurazione della panchina intitolata Paolo Posabella. Paolo
1: Pasanella.
3: Ore 19. Adesso andiamo avanti. Questi sono le manifestazioni.
1: Mannacci.
3: Sono state inviate altre esclusive con le quattro volte qua. E poi andiamo, e qua siamo in una cosa esclusiva nostra invece. C'è questo qui che ieri ci hanno mandato questa foto che. E guardate che fa,
1: balla
3: e poi però si è toccato un po' e adesso improvvisamente attraversa con la strada. Che fa,
4: ecco,
3: si sente una voce sottofondo nota e adesso passa, vedete le macchine, eccolo. Vabbè. E hanno chiesto i carabinieri, sono intervenuti, poi poco dopo c'è stata una rissa. Queste ci hanno mandato le foto, guarda, è rimasto così dalla serata finale di Giulio Basket. Ma si può dire, ma quale tu? Ma nessuno passa, ma solo la gente, i cittadini passano e guardano queste sedie
1: rotte, più che buttate, rotte e buttate.
3: Vabbè, ci andranno oggi. Scendiamo piano piano. Questo è un incendio.
1: Le rotoballe,
3: che mo è il periodo purtroppo. Queste sono la guardia costiera che ricorda questa esperienza con gli bambini dell'asilo Bambin Gesù che li hanno portati al largo. E qui è il comunicato del Genova Calcio che annuncia gli abbonamenti a partire da lunedì. Ed ancora andiamo avanti. Questo è un altro
1: incendio.
3: E qui sono dei cartelli che hanno messo, erano tutti fissi e li spostavano.
1: Erano tutti mobili, ma invece li hanno messi fissi.
3: E questo grazie alla delegata Pistilli che si è andata a fare, che è la stessa
1: per il mercato del giovedì.
3: Stiamo dicendo che le donne stanno facendo molte cose in questa amministrazione, a cominciare dalla tua sorellina, che è l'unica che ci ha messo la faccia, va bene? Poi ce la sta mettendo la Cameli, che ancora non mi chiamano la disinfestazione, ma la svegliamo noi, e poi la De Padre e poi la Pistilli. E questi sono. Quella Maiuri, tu non te lo ricordi perché non ci venivi, eri l'affettivo, con la voce del mare, ha mangiato benissimo, ci ha salutato i tifosi giallorossi. Questo è l'avvio, per l'arrivo è andato Toni Gianvittorio a prendere Vannacci. Vabbè. Saliamo, la manifestazione del defibrillatore, ne abbiamo dato notizia ieri.
1: Dove sta la panchina?
3: Questo è Damiano
1: Franco,
3: queste sono belle cozze. La panchina c'è, come si diceva, non si vede, però c'è.
1: Chiusi tre negozi, lavorano
3: sì, anche sul cielo.
1: Anche nei borghi. Anche nei borghi.
3: Sì, sì. Su. Sì, sì. Buongiorno.
1: Lasciamo stare la gente che passa, ecco qua, la panchina, ascoltiamo.
3: C'è la capo. Da capo, messa?
1: Sì.
4: Questa è la famosa panchina di via Gorizia, poi dite che manca il verde in città, poi ci sta di tutto, guardate un po'. Anche il grano, cioè, tutto è cresciuto attorno a questa panchina, che vuol dire che si è sedimentata da mesi, anni, ma nessuno interviene, nessuno interviene. Come mai tutto ciò? Viva il verde, viva Conalpa! Questa è la famosa panchina di via Gorizia. Di via Gorizia, poi dice...
1: quella era la panghina, la panchina è rimasta là di via Gorizia.
3: A parte tutte le il grano,
1: il grano, cioè
3: perché?
1: Il grano.
3: Perché si sono ricordati della canzone dedicata Andiamo a mietere il grano.
1: Ma poi perché c'è il panificio lì vicino?
3: Ah, sì, pare Corsini lo prende
1: pure là. Chilometro zero.
3: Chilometro zero. Polilli è intervenuto Angolo Polilli, che ai tempi suoi andava tutto bene con i vigili, poi se lo stanno facendo sono cambiati. E racconta alcuni episodi di oltre a quello, e poi quando strattonarono Danieli Massimo Antonio, il famoso consiglio comunale, che poi
1: pure le scopettate al vigile,
3: brava, l'hai letto allora?
1: L'ho letto.
3: Ricorda pure le scopettate al vigile, dice non si fa, però evidentemente,
1: evidentemente non si fa, punto.
3: Sì, ci possiamo fermare con questa cosa e adesso possiamo andare al Messaggero.
1: Andiamo al Messaggero, eccolo qui. Che ricordiamo che il centro si attiverà domani sul computer nuovo, questo parla con arabo.
3: Le cose principali, soprattutto di Giulianova, ve le abbiamo,
1: raccontate.
3: Adesso vai Albani, è il tuo momento.
1: Allora, incendi in tutta la regione, scatta l'allerta da Teramo a Pescara, boschi bruciati, vigili del fuoco al lavoro. Poi Vannacci sbarca a Pescara, lui replica, chi lo fischia me ne frego, tensioni con i contestatori. L'incubo vandali sulle auto in sosta e boom di denunce. Pescara, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del tribunale ai Colli e fino a Francavilla al mare. Sicurezza, Chieti, ecco il piano di Legnini, rafforzare la polizia locale e aumentare le telecamere.
3: Sì, può venire
1: viene
3: qua,
1: a chiedere. Viene qua, chiede come si fa, magari non è... sai, fatti il commissario, il terremoto, le telecamere, non è tanto.
3: No, perché non mi pare che riesca...
1: Come si mettono? Sulmona si appropriarono di 130.000 euro, chiesto il rinvio a giudizio. Lanciano, abbattuti i tigli, la protesta dei residenti, in tutto 13 esemplari. Università all'Aquila, per gli studenti in tutto 200 posti letto. Così funzionava sempre all'Aquila la truffa delle finte coltivazioni. Teramo, frane, sbloccati 5 milioni e col piano del comune. Soppalco, Serie C, Pescara, Brandes va via, si punta su Trapani e Cappelletti, continuano le uscite da Pescara e ci sono sempre nomi nuovi che però non si concretizzano. L'evento, la corsa degli zingari è una vetrina internazionale, poi giorno e notte Tommaso Paradiso fa cantare la spiaggia, dobbiamo registrare pure il programma di Object perché non è centrato lo schermo, poi faremo pure questo. L'Aquila per gli studenti, ecco 200 posti letto ad un prezzo calmierato per gli studenti dell'Ateneo dell'Aquila, del Conservatorio e dell'Accademia. Dal MIUR sono stati stanziati 2 milioni, previsto anche un servizio di bus navetta. La vicenda della 15enne scomparsa, Diana è scomparsa 10 giorni, il cellulare localizzato in Romania. Screening oncologici in Abruzzo, adesione sotto la media nazionale, poi sostenibilità, le imprese abruzzesi più competitive con le certificazioni. Pescara, raid delle macchine in sosta, gomme tagliate e smontate, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del tribunale ai Colli e fino a Francavilla. Furti ma anche atti vandalici nel mirino dei ragazzi che lo fanno per divertimento. Morto nello scontro con l'auto dei carabinieri, la famiglia, dinamica ancora da ricostruire. Uccise la moglie in piazza, ricorderete il fatto, i suoi figli e nipoti pronti a chiedergli i danni. Pomeriggio in spiaggia ieri per l'ambasciatore americano Fertitta. In fiamme, boschi e vigneti, paura per alcune abitazioni, Roghia, Colle Santo Spirito, San Silvestro, Alanno e Fontanelle, arrivati Canadeire ed elicottero, la nuova ondata di calore attesa per oggi e domani può rendere la situazione più difficile. Vannacci sbarca a Pescara, tensioni con i contestatori, poi la corsa degli zingari porta l'Abruzzo e Pacentro a un livello internazionale.
2: Un borgo, anche capito? Pacentro, sì.
1: Perde l'Iride, ricostruita con un doppio intervento
2: molto
1: a Pescara.
2: Bene, molto bene.
1: L'Aquila, svelata la maxi truffa delle false coltivazioni di alberi da frutto, ditte inesistenti con grossi ricavi in città per ricevere gli indennizi sisma e Covid. Sottratti 800.000 euro allo Stato, 6 condannati, tutti dalla Campania. Vigili urbani ancora senza comandante all'Aquila, l'opposizione dice movida fuori controllo. Nuovo polo scolastico di Sassa, via i lavori, la fine a metà 2028.
2: Ma hai parcheggiato l'altra volta là?
1: Non lo dire però, là quello ci sta il parcheggio, che devo fa?
2: Ha parcheggiato l'altra volta la
1: non lo dire.
2: Al posto dei vigili urbani, che poi sono passati qua
1: e non mi hanno visto.
2: Non ti hanno visto, diciamo che non ti hanno visto. Sono andati in via Mamiane, qua dietro, qua le multe si fanno sempre. Tra multe e parcheggio hanno fatto le multe là.
1: Quello ci sta di parcheggio.
2: Quindi stamattina la macchina di Albani è lì, quindi non ti può non contravvenzionare.
1: Ma io me lo sposto se devono venire i vigili e ti lascio solo qua a pazziare col computer. No, facciamo così? Vuoi fare così?
2: Ma allora dici perché sei stato costretto a mettere.
1: Perché non ci sono i parcheggi,
2: alle
1: neanche a pagamento.
2: Non ci sono più i parcheggi a pagamento. Vedete com'è un problema.
1: Siamo già le macchine in doppia fila.
2: Come il problema gigantesco, i problemi veri di Giulianova che non vengono a poi affrontare. Che pazzia.
1: Ti facciamo avere la.
2: Parte, quello di viaggio.
1: Falli fa. Sul Mona. Ti facciamo avere la patente, così gli portano via 130.000 euro. Conveniva pagarsela da solo.
2: Perché dici per
1: Canistro, torna l'allarme.
2: Buongiorno.
1: Con le Longo sotto controllo.
2: Stamattina andiamo meglio con le ragazze.
1: Sì, la smettiamo però di salutare la gente.
2: Sì, però
1: la
2: gente è bassa.
1: Sì, ma si sente disorientata. La faida familiare non si ferma, adesso minacce con una zappa a Sulmona.
2: Ma si chiama zappa, perché la zappa è quello che dicevano in dialetto.
1: Zappa.
2: Noi volevo dire che quando sentite ciao è che passa qualcuno là davanti, così non rimettiamo la gente fuori.
1: Esatto, che noi adesso ve lo faccio anche vedere, che è proprio più interessante. Abbiamo la finestra aperta, vedete? Ecco qua, guardate, e passa la gente. Ecco. C'è la gente che passa e noi salutiamo.
2: Sì, ma non la possiamo far riprendere la gente che passa.
1: No, la riprendiamo
2: la gente. La privacy. Beh, certo. Ma non si vede, è passato uno.
1: Non si vede, vabbè, c'è la di spalle.
2: Ma ora ci vuoi, no?
1: No.
2: E te l'hai spostata la telecamera che stava messa in un punto.
1: Poi la aggiustiamo in un po' smodo.
2: Va bene,
1: è facile.
2: Ma come fai?
1: Chieti.
2: Ecco, altre 14, anche la nostra, la 14.
1: E polizia locale rafforzata. E la privacy, la privacy che tu dai le mie notizie sanitarie in continuazione, senza nessuna autorizzazione da parte mia.
2: Quella sanitaria, tu sei qua.
1: Che significa?
2: Sei di famiglia.
1: Beh, appunto, mi chiedi tutti.
2: Allora senti di
1: genere. No, basta, silenzio. Ecco altre 14 telecamere, polizia locale rafforzata e il piano di Legnini a Chieti. Un po' troppi piani, capito però quando comincia a diventare.
2: Tutti i giorni.
1: Metterli a terra.
2: Come siamo agli annunci, siamo.
1: Ancora.
2: Su. Perché sta 14 ore al giorno.
1: Che fì. Sicurezza a San Giovanni Teatino, entra in vigore il DASP urbano. Vedete un signore colpito, il sindaco. Nuovo consiglio comunale, la convocazione dei capigruppo per l'agenda istituzionale, raduno degli amici del Rione Sant'Anna all'insegna dei ricordi e dell'amicizia a Chieti. A Lanciano abbiamo un problema da Conalpa, tigli abbattuti e scontro, pianteremo nuovi alberi, dicono. Lanciano, il comune si difende sui 13 esemplari spariti da via Rosato. Qui sorgerà un quartiere moderno, pronti 56 lecci e un acero monumentale. Capito?
2: Bene.
1: Il 25enne trovato morto sulla Maiella, via agli esami per chiarire le cause all'ama dei peligni. Esplosione alla Sabino, oggi l'autopsia, l'azienda, supporto agli investigatori. A Ortona, prostituzione minorile, adescamento, l'anziano resta agli arresti domiciliari.
2: È arrivato al malacco.
1: Teramo.
2: Frane.
1: Fondi sbloccati
2: per 5 milioni, via al piano del comune.
1: L'emergenza in tutta la provincia, soprattutto dopo le piogge eccezionali di marzo, che hanno saturato i terreni.
2: Non l'unica frana accertata e pericolosa.
1: Beh, Silvia.
2: Silvi.
1: Poi
2: sono state finanziate.
1: No. Una coppia soccorsa sul Gran Sasso, gli impreparati dovrebbero pagare. Sempre più persone affrontano la montagna senza la giusta preparazione. Dovrebbero. Morì in seguito a una coronografia.
2: Sì, la coronografia.
1: al giudizio cardiologo e specializzando, poi il teramano nella morsa dei roghi in azione Canadair ed elicotteri anche qui.
3: Tondino.
1: Bilancio positivo per la volante Marche, la volante della
3: sì,
1: polizia.
3: Sì, sì, per l'estate.
1: Poi abbiamo
3: Giorgio, fa cantare la spiaggia.
1: La spiaggia. Domani salirà sul palco lo stato del mare di Pescara, no? Vado a vedere Jovanotti, mio malgrado.
3: Ma c'è tempo.
1: Il 12 luglio, il 12 agosto. Pescara, piacciono Trapani e Cappelletti.
3: Brodo.
1: Quelli col brodo buonissimi.
3: Cappelletti brodo, adesso,
1: li adoro, li adoro. Gli addii di Insigne, Brugman e Acampora obbligano la società a ridisegnare i piani. Si ragiona pure sui portieri. Saio ha avuto qualche richiesta. E il suo futuro è incerto. Boucher, oggi la presentazione a fine mese, gironi e calendari. E poi l'Aquila, Teramo di Achite è sempre più vicino. Basta, è 4 giorni che è vicinissimo.
3: Tommaso Paradiso, non è messo.
1: Damiano Franco, eccolo qua.
3: Sì.
1: Giulianova ingaggiato.
3: Tutto Forcella,
1: a titolo definitivo Damiano Franco, classe 2022.
3: È tutto Forcella.
1: Viene dal Monte Spaccato, girone G della Serie Z.
3: Sì, sempre. Sì, sì. Ricorso alle spinte,
1: chiede, giocherà il
3: eccellente. Dove era il retrocesso?
1: Vediamo una prima nazionale.
3: Un po' più attenti perché là non l'abbiamo fatta.
1: La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto, preferenze, maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì, la Premier ha vinto la palude, ma serve una riflessione.
3: Perché in effetti uno può sembrare, ma come? Le opposizioni volevano le preferenze, poi hanno votato contro, perché le preferenze farlocche, cioè che non erano.
1: Praticamente le preferenze erano su una ventina di senatori.
3: Esatto.
1: Gli altri decisi dal vertice.
3: E quello voleva, lei che alla fine hanno deciso di accettare, ma molti non ce la pensavano. E la sinistra ha detto voto segreto, ma perché basta chiederlo per ottenerlo? Si giocò la maggioranza.
1: Credo che si voti, non lo so come funziona questo momento.
3: Beh, loro lo sapevano, poi che per un voto no, però. Quindi.
1: Applausi dalle opposizioni, ora elezioni.
3: Un po' esagerato.
1: Ma pure secondo me, il primo emendamento. Turchia.
3: Tanto, come viene in mente che va a dire? A parte che la Russia c'è tra la Camera, va al Senato, là può essere tutto diverso. A Roma ieri c'erano 45 gradi. Roma c'è.
1: La realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città. Domani il picco.
3: C'è una spalletta tra lettera.
1: Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. L'ha scritta proprio il presidente turco. Cioè, ospitiamo.
3: La lettera di Erdogan.
1: Di Erdogan.
3: Ha fatto
1: per il messaggero. Un genocidio, c'è un po' di genere. Colpo di Stato.
3: Qual è il popolo che ha ucciso?
1: I Uiguri l'hanno ucciso i cinesi. C'è il lupo, quello che baffi che hanno arrestato. Focalan.
3: Vabbè, andiamo avanti.
1: È l'eterno ritorno dei cecchini, il racconto appunto sul voto segreto, poi il caso Hormuz, grazie per aver fatto passare il nostro computer, la nuova Fed alla prova.
3: Comunque ci ha ripensato due volte, potremmo un presidente del mondo. Che dice una cosa il giorno dopo, le dice un altro opposto.
1: È sempre, l'ha fatto sempre così, saranno 400 volte che lo fa.
3: E questo comincia
1: continuo, serenamente.
3: A stufare?
1: Lo so. L'export dalla Cina, il nodo dei consumi interni di Pechino, stanotte è uscita la notizia che Pechino cresce, che la Cina cresce molto meno di quanto si aspettava e questo avrà un riflesso sia sulle borse che sui costi
3: perché
1: cresce meno? Perché? Non so. Anche sui costi delle materie prime e delle materie energetiche. Stazzi, nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino, sono le nomine per l'authority.
3: Vediamo qualcosa.
1: Pescara, incubo vandali sulle auto parcheggiate. Ma pare che ci sta notizia.
3: No, non è la migliore, no? Ci stava? Una Francia senza anima in finale va
1: la Spagna. Osbede e Porro firmano il 2-0, oggi Inghilterra, Argentina.
3: Quello si è lamentato dell'arbitraggio, no?
1: Però... Chi è? Non mi pare che ha fatto errore l'arbitro.
3: uno basso del Salvador.
1: Vabbè, il Salvador quelle adde in il Salvador.
3: Quelli...
1: Abbiamo aperto la parentesi razzista, scusate.
3: Quelli italiani, tedeschi, a tutta.
1: Siccome i nostri poi soprattutto meglio. Non sono al centro, cioè, di polemiche.
3: Come li vedi?
1: Di Rocco, lo show all'auditorium.
3: Ha fatto anche la partita in D.
1: Però mo sta in D, mo al secondo anno qualcuno la va.
3: Anche perché il designatore è quello che sta per l'Abruzzo,
1: appunto, quindi di Rock Talk. Lo show all'auditorium, Marilyn Manson, il reverendo Rock della provocazione.
3: No, invece tu non sai chi è il disegnatore degli arbitri di serie D.
1: Non lo so, no, chi è?
3: È l'arbitro Dondarini di Finale Emilia, famoso perché, a parte che abbiamo sempre vinto con lui, perché lui ci arbitrò a contro l'Albanova, come si chiama dove gioca l'Albanova?
1: Castellammare di Stabia,
3: Albanova giocò là e noi fu assediato, gli venne rotta la macchina, una cosa terribile, e si ricordò di noi. E l'avvocato Bernardo D'Antonio, appena è stato nominato, ha mandato una lettera di congratulazione. Quindi ogni volta che lui vede Giulianova, che può fare le disegnazioni, si ricorda di quella partita. E Bernardo ha detto, dai, invitato, no? Stasera si fa così,
1: mandiamo
3: il numero,
1: salutiamo
3: perché?
1: I nostri amici, non lo so perché
3: salutiamo Silvano di Gian Vittorio,
1: come lo faremo, li salutiamo qua, che non...
3: Antonello Quirino,
1: Antonello
3: Quirino volume, no, senti, va bene, era forte, hai detto, no?
1: Allora, buongiorno a tutti voi e buon lavoro,
3: chi è? Gaetano
1: grande. Poi Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro e buon mercoledì. Antonella Leonio, Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. Antonello Quirino, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Valentina Campeti,
3: buon caldo.
1: Buona giornata da Valentina Campeti. Sandro Magnoni, buongiorno a tutti. Gian Giaffoni, buongiorno a tutti. Eugenio Saporosi, buongiorno al magnifico direttore, addirittura del grande Gabriele. Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
3: Eugenio, devi venire.
1: Betty Alm.
3: Come è venuto Andrea Serafini, devi venire tu a trovarci.
1: Buongiorno a Betty Alm, buongiorno a Max Rastelli.
3: Perché invitati con lui?
1: Buongiorno.
3: Fai complimenti.
1: Perché mi fai i complimenti, invitiamo per quello. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Silvana di Gian Vittorio. Buongiorno all'Antonello Quirino, Andrea Serafini, buongiorno.
3: Bivio è rimasto qua.
1: Non si risolve.
3: Chi è?
5: Sarà il circo, bisogna il circo.
3: Angoli 7:30, non lo può. Ma a proposito, ci sono l'altra da parte sul lungomare, non cosa giurà? Fino all'inizio alle 11 giurare.
1: Sviolo.
3: È il circo,
5: E che può essere?
1: O è la disinfestazione del circo?
3: Noi siamo.
1: Sì. Con che cosa?
3: Non lo so, sembra qua.
1: Siamo noi che ci ripetiamo, non era chiusa il volume qua. Vabbè, molto a posto.
3: Perché ti si sbaglia?
1: Non sono io, il computer nuovo, che ne so.
3: Però lo volevi tanto sto computer.
1: Ma lo dobbiamo registrare.
3: Sul video abbiamo detto la situazione è uguale.
1: È uguale il video.
3: Poi l'altra cosa che volevo.
1: Da Teramo Mare, Sottanelli non ve la fa fare.
3: Non ve ne parla più. Se la fa, la fa solo per territorio nostro. Poi ciao.
1: Ponte del Salinello.
3: Da guardo quando passa, ormai ce l'ho visto, lo sanno che stiamo a porte aperte.
1: Ponte del Salinello, in loop andiamo, andremo, sì, me l'ho tolto però, lo so, ho visto. Ho sentito Francesca in realtà. Ponte del Salinello, che il Ponte del Salinello sta là con. Stanno lavorando. Mo, il direttore ha detto, si è preso la responsabilità di dire che è stato rinviato in lavorazione.
3: Oggi, senti, ma io non lo so sto parola, perché parla così tecnico?
1: Il loop.
3: Andate in loop.
1: Quando metti.
3: Perché lo sa?
1: Vabbè, se così è, andiamo in loop. È giusto.
3: Un lupo passato.
1: Ho passato un lupo là fuori, però. Allora,
3: a tutti i radioascoltatori.
1: Poi, buona giornata a Rossella Mattiucci, a Bruna Ruggeri, a Eugenio Sacoparosi che dice non si capisce niente, c'è un rientro audio, ma l'abbiamo tolto. Come il lupo state, però.
3: Come il
1: lupo state.
3: Poi.
1: E niente, poi Andrea pure dice di loop fermato. Vabbè. Allora, mo il loop l'abbiamo tolto.
3: Come si è attivato?
1: Perché c'era l'audio aperto qua. Non lo so, forse prima non si sente, quando sono passati passato.
3: Oh ragazzi, un computer nuovo, tanto atteso, telecamera.
1: Funziona benissimo, atteso. Dobbiamo registrare alcune cose. Quindi mo piano piano, oggi,
3: anzi,
1: domani.
3: Ci diamo una punizione, facciamoci vedere.
1: Dai. Ci facciamo vedere.
3: Ci diamo una punizione. Così imbarazzo.
1: Così imbarazzo a dire che stiamo in loop. Allora aspetta, qua è qua.
3: Cattura, cattura.
1: Ecco.
3: Fatti vedere bene, che a me conoscono. Ne fa cascare?
1: No, no, non faccio cascare.
3: Questo è Albani.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Vedete sullo sfondo la regia, quindi cari che siamo noi. Mi piace farlo così, dai.
1: Ecco, vabbè, ma voi avrò pubblicità però.
3: E quindi?
1: E quindi mandiamo pubblicità, io vado a fumare.
3: Poi
1: vado a fumare,
3: torniamo.
1: Sì. Poi torniamo.
3: Poi viene Grimi. Gli auguri.
1: Vedi Andrea Serafini, siamo una radio evoluta, sì, siamo, ci stiamo, stiamo evolvendo. Noi
3: ci proviamo, ci muoviamo.
1: Bene. Noi siamo.
3: Parla, no, ma parla nazionale con tutto lo sfondo.
1: Ma tu sei bravo, non ti buttare giù così, tu sei bravo, sei.
3: E smettila.
1: Dai, eccole qua, ma però.
3: No, non mi piace questa condizione.
1: Aspetta.
3: Sono abituato in maniera diversa.
1: Fammi vedere come si può fare.
3: Ieri è uscito in maniera diversa,
1: Così.
3: Ecco, grazie.
1: Prego.
6: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
3: Allora vi ricordiamo, a partire da domani ho tanta voglia di pizza e birra, c'è questa bella festa che si fa a Casa di Trento, appunto a partire da domani fino al 19 luglio con il maestro Gabriele Fazzini per quanto riguarda la pizza, e poi la serie di spettacoli. Questi sono
1: i Shifting Grounds, poi avremo il karaoke con Raimonda, poi il DJ Vale
3: e Antonio Sorgentone.
1: E sabato 18 luglio Antonio Sorgentone,
3: il nostro concittadino, viene a suonare sabato 18 luglio a Casa di Trento, perché gli amici di Casa di Trento hanno organizzato la terza edizione di 80 voglie di pizza e birra dal 16 al 19. È un'occasione per stare all'aperto e stare in buona compagnia. E la compagnia ce la fa Casalena?
1: Sì, subito, adesso lo chiamiamo, vediamo cosa ci racconta. Caldo, caldo, caldo, però c'era quella possibilità degli spaghi
3: al dente?
1: Ieri la salmonella l'ho mangiata gli oggi.
10: Buongiorno,
1: buongiorno, che ci dici?
10: Farà caldo tutta la settimana, con una punta di caldo venerdì, perché venerdì le correnti si orienteranno a sud-ovest, quindi direi che entrerà anche il Garbino, e questo Garbino abbasserà diciamo per poche ore l'umidità, ma alzerà le temperature, quindi facilmente potremmo raggiungere sulle aree interne anche 40 gradi, e anche qui insomma la temperatura, se dovesse entrare il Garbino, si attesterà su quei valori, quindi venerdì troviamo, diciamo, mettiamoci l'anno in pace, perché sarà forse la giornata più calda di quest'estate per il momento. Poi fine settimana piano piano cominciamo a perdere qualcosina, e prossima settimana gli spaghi rientrano nella norma, nella media, quindi evidentemente sono delle influenze da nord che entreranno nel Mediterraneo, soprattutto quello orientale, e determineranno un calo delle temperature con ventilazione da nord. Poi vedremo i risvolti, perché è ancora troppo presto dal punto di vista delle precipitazioni. Oggi, per fare una parentesi, la giornata odierna, che era quella più importante, nel pomeriggio si creeranno dei temporali sulle aree interne, non dovrebbero arrivare al mare, però è probabile che sulle aree interne si creeranno dei temporali, dei cumulonimbi, anche se la zona interessata principalmente dai temporali oggi sarà il nord Italia, la pianura padana e fino all'Emilia Romagna, lì potrebbero esserci dei temporali anche violenti. Qui da noi invece semplicemente avremo una situazione del tempo instabile dal pomeriggio,
1: quindi insomma avremo soltanto qualche annullamento.
10: Sì, annullamento in un contesto umido, quindi poco
3: c'era
10: conta.
3: Lui come si chiama il collega che abbiamo noi?
1: Come abbiamo preso il computer nuovo dopo 30 anni?
3: È
1: 35 forse.
3: Era chiuso Hormuz.
1: Era chiuso Hormuz, ma l'hanno riaperto per 24 ore, è arrivato il computer. Il direttore dice se possiamo, mo ci organizziamo da domani, ma lo organizziamo per telefono prima. Commit, se possiamo ritornare con il video.
3: Che ti vedi?
10: Ah, va bene, sì,
1: con Meet,
10: sì,
1: tanto Meet ti mando il link la mattina e ci colleghiamo.
3: Ogni volta di mattina, prima
1: per forza, con Meet.
3: Altre volte
1: era un altro programma. Un valandug.
3: era molto meglio. Scusate, andiamo indietro. Quello stava bello fisso, ma ogni mattina lo devi fare, quindi lo dico poi.
11: È facile, è veloce, non è un problema. Possiamo organizzarci per lui? Che dici?
10: Sì, sì.
11: O con calma. Ah. Va bene, va bene.
3: Rispondi però, non va a rispondere Edmondo. Rispondi
11: sì.
3: Tu.
11: Oh, ieri sera la Spagna ha fatto una partita perfetta, diciamo.
10: Che... E io ho tifato.
11: Pure io.
3: Io no.
11: Io sì, mi sono tifato in francese.
10: Per i risvolti prevalentemente politici, vorrei che la Spagna vincesse il mondiale negli Stati Uniti. Questo deve succedere. Trump in Italia.
3: Ah, lui si è candidato Carboretti, me l'ho scordato. Non si capiva sta cosa.
11: Ha detto se le scordate che ti eri candidato Carboretti.
3: Scusa, perché probabilmente
10: no, non c'è niente.
3: Sì, ma no, ma sulla politica, quindi sinistra, come quello c'è, cioè, Spagna
10: no,
3: contro.
10: No, quello non è sinistro, destro, centro. Cioè,
3: ah, no,
10: è
3: Tirreno. Ha pochi voti, di... vabbè. Quello è matto,
11: ne.
10: Quella
11: è una questione
10: di umanità.
3: Ti puoi fare il meteorologo, non fa la politica.
10: Quel matto e di quell'altro non è umano.
3: Disumano.
11: È disumano.
10: Quindi la Spagna deve vincere la coppa e quello gliela deve consegnare. Poi il capitano della Spagna.
11: Ma perché tu sei convinto che ci va allo stadio?
10: Ma deve consegnare la coppa.
11: Secondo me non ci va. Perché hai visto ieri sera quando inquadravano Infantino? In mala parola, lo stadio intero. Se ci va Trump, secondo me lo ricalzano, soprattutto se è Argentina-Spagna.
3: Noi siamo per la Spagna.
10: Ma l'Argentina
3: siamo per la Spagna.
10: L'Argentina è sfida trampiana, è più diciamo
3: Spagna
10: contro
3: Spagna, Spagna.
11: Allora facciamo la riedizione,
3: sì. Argentina. Beh,
11: zitto. Facciamo la riedizione invincibile armata Nelson, così.
10: Esatto, per me vabbè, se fa Spagna Inghilterra va bene, l'importante è vincere la Spagna.
3: Passiamo alla pagina degli auguri.
11: Va bene, Pierluigi, ci sentiamo domani, buona giornata.
3: Ciao.
10: Grazie.
3: Passiamo alla pagina degli auguri.
11: Che come
3: sempre. Tanti auguri a te, offerta da
11: Marcaffè.
3: Ecco, la panoramica,
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Buongiorno anche a Rita Ranalli.
3: Allora, oggi è 15 luglio.
11: Ufficialmente, sì.
3: La chiesa ricorda San Bonaventura. Conosce nessuno che si chiama?
11: Le avventure di San Bonaventura. Le avventure sono. Ecco.
3: Allora, nato a Bagnoregio, in provincia di.
11: Non so.
3: Ma qui lo sapevo. Di Viterbo, nel 1218. Mistico e pensatore medievale. Massimo, medievale. Dottore. Allo studio di Parigi,
11: capito? Internazionalizzato.
3: Diede forma di sintesi sapienziale alla teologia scolastica sulle orme di Sant'Agostino.
11: È quello.
3: Discepolo di San Francesco.
11: Piaceva vincere facile.
3: Beh, tutti questi santi, come facevano a non diventarsi? Guidò con superiore saggezza il suo ordine.
11: Superiore.
3: Tanto da essere chiamato secondo fondatore e padre. Fu vescovo e cardinale di Albano sui Colli, e quindi lo chiamava. C'è Albano col sidere, ma Nanni, andiamo a divertire, quello è famoso. E che fece ad Albano? Partecipò però, se ne andò subito, al secondo concilio di Lione. E si adoperò per l'unità della Chiesa, però infatti mica morì Albano, morì in Francia, vicino a cosa, Chirac, il 15 luglio del 1274. Non c'è motivo a leggere qua per cui
11: sia santo, però
3: noi siamo per poveretti, per quelli martiri, però sì. Non tutti sono stati così. Va bene, grazie. Tu c'hai 80 voglie di birra? Se ce l'hai, di 80 voglie di birra e di arrosticini. Nordini di pizza, puoi andare a casa di Trento da domani fino al 19.
11: Va bene.
3: Facciamo gli auguri oggi, mercoledì A Mima Gallo, va bene?
11: Auguri.
3: A Giuliano Di Silvestri.
11: Auguri.
3: A Mario Di Battista.
11: Auguri.
3: Al famosissimo
11: Enrico Robuffo. Auguri.
3: Di Enrico Robuffo. A Mimmo Lenza.
11: Auguri.
3: A Luca Testone.
11: Auguri.
3: A un ascoltatore che non ci chiama più, ci dispiace, Raffaele Felicioni.
11: Auguri.
3: Detto
11: tanti auguri a Raffaele Felicioni.
3: All'ex segretario del Genova Calcio Claudio Di Giustino.
11: Tanti auguri.
3: Ai tempi di Quartiglia. A Rosaria Fanì, a Piera Mazzaufo, a Maria Pierelli, a Marco Sottanelli.
11: Tanti auguri.
3: Va bene? Mi raccomando, per le vostre segnalazioni e auguri potete telefonare ai nostri numeri 800 7010 800 3366 e naturalmente potete sicuramente, partecipando, dare i vostri, la vostra data e noi facciamo gli auguri ogni mattina, va bene? Grazie.
11: Grazie, grazie, grazie.
3: Vabbè? Adesso
11: qualche stacco ancora
3: e poi andiamo
11: e poi abbiamo l'almanacco al giorno a cura di Vincenzo Iacori,
3: che è già arrivato. Infatti lo salutiamo, Vincenzo, perché deve arrivare i grilli, quindi devi fare
11: qua
3: questo.
11: Abbiamo un piccolo problema, lo vediamo.
3: Qual è? Allora, lo vediamolo quando... subito.
11: C'è un fischio sotto, c'è un fischio. Okay. Cioè noi ci sentiamo molto bene su Facebook, però c'è un fischio di fondo, te lo faccio sentire.
14: Bene, grazie, grazie, grazie, grazie.
11: Senti?
14: Che
3: ora, sì,
11: ma è continuo.
3: Sì, vabbè, non dà fastidio. Vabbè, ve lo diremo. Ma l'almanacco, dove è l'almanacco?
11: L'ho scaricato, che okay, ma dove va quando è scarico? Qua sopra, va, guarda direttore. Qua, va, qua.
3: Dove?
11: Qua.
3: Eccolo qua, l'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iacori. Abbiamo, ci siamo, poi gli stacchi li facciamo dopo, stiamo qua, poi la mutra la facciamo dopo, oppure chiudiamo prima che viene Grimi. Andiamo.
11: Oggi è mercoledì 15 luglio e le giornate giornata dell'Unione Europea per le vittime della crisi climatica globale e la giornata mondiale delle competenze giovanili. Ma ancora nel dettaglio, alle 7.46 la temperatura è di 27,1 gradi, umidità 70%.
3: Oltre che il termine.
11: Prego. L'umidità. Pronto? Il cli. Tutti i delivery, ma. No, regolato.
3: Ma no, hai sbagliato tu. È uno,
11: vero? Giuro che ho guardato la luce, non si è accesa, ma.
3: Pronto? Pronto? Sì? Sì.
11: Abbiamo delle segnalazioni.
3: Allora, lei vorrebbe essere più esperto di quelli che passano a uccidere le zanzare? Dice che andava piano. Deve andare piano.
11: Beh, sì.
3: Beh, ditelo. Deve andare piano. Invece andava a 50 all'ora.
11: È un po' troppo veloce. Ah, un po' troppo veloce.
3: Un po' troppo veloce. E mo glielo chiediamo. Dice, come fa a ammazzare le zanzare così?
11: Beh, sì, quello.
3: Vabbè, forse. Ti lo sa, non fare pole. Buongiorno, con l'aiuto, la più bella. Senti, adesso noi ci informiamo, noi ci informiamo e gli diciamo che è troppo 50 all'ora, va bene? Qual è la tua zona?

0: tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti, la luna è sorta alle 6.32, tramonta alle 21.45, visibile al 6%.
1: Fermate un attimo, siamo in grado di darvi i prossimi passaggi.
0: Bene.
1: Perché l'abbiamo detto all'assessore Nautica che ce l'ha dati. Uh-huh. Il prossimo passaggio, disinfestazione adulticida, cioè quelle che sono belle cresciute e pasciute, uh-huh, il 27 luglio. Uh-huh. Territorio comunale Lido, paese e frazioni.
0: Tutto.
1: Poi l'antilarvale invece il 28, il giorno dopo, uh-huh, il 28 luglio, sempre uguale, territorio comunale Lido, paese e frazioni. Uh-huh. Mentre la derastizzazione è stata fatta avanti ieri, il 13 luglio, ovunque. Se esce un toricone faccelo sapere, perché sono passati. Allora, ripetiamo, due passaggi ci sono ancora, l'adulticida il 27 luglio e quell'altra il 28, il giorno dopo, il 28, va bene? E gli diciamo di andare più piano.
0: Più piano, più piano. Nati oggi, 15 luglio 1606, 420 anni fa, Rembrandt Armenzoon van Rijn, pittore e incisore, con la Ronda di notte e altri capolavori pittorici, segnerà il secolo d'oro olandese.
1: Olandese.
0: Il 15 luglio del 1946, 80 anni fa, Linda Ronstadt, cantante. Okay. Poi ascolteremo It's So Easy.
1: Traduci subito.
0: È così facile. 15 luglio 1961, 65 anni fa, Forest Whitaker, cattore, premio Oscar nel 2007 per L'ultimo re di Scozia, e poi ha partecipato
1: Good Morning Vietnam.
0: Anche a Good Morning Vietnam.
1: Bellissimo. Come si chiama il film?
0: Good Morning Vietnam.
1: Bellissimo.
0: Buongiorno Vietnam.
1: Mi piace ripetere.
0: Infatti nella storia.
1: L'ha fatto questo con l'America?
0: Sì. 15 luglio, come dire, 15 luglio 1916, 110 anni fa, a Seattle, William Boeing e l'ingegnere John Conrad Westervelt fondano la B&W, officina specializzata nella costruzione di aerei. La piccola azienda, nata per sviluppare idrovolanti in legno e tela, viene presto ridenominata Pacific Aero Products.
1: Products.
0: E dal 1917,
1: sei il re dell'inglese.
0: Assume
1: bravo come te.
0: Definitivamente il nome che entrerà nella storia dell'aviazione, Boeing. 15 luglio 1966, 60 anni fa, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. Il brano, pubblicato pochi mesi prima, è già diventato un classico del soul, grazie alla voce intensa e alla struttura emotiva che lo ha reso immediatamente riconoscibile. Il successo del singolo lancia definitivamente la carriera di Sledge e apre la strada a una stagione d'oro per la soul music del sud degli Stati Uniti, e poi ascolteremo anche questa.
1: Ascoltiamolo perché la gente aspetta.
0: 15 luglio 1976, 50 anni fa, il Partito Socialista Italiano.
1: Riunita in tenuta straordinaria all'hotel Midas di Roma, esautora, che caccia in pratica, il segretario Francesco De Martino.
0: Sì.
1: La decisione arriva al termine di una fase politica complessa, segnata da tensioni interne e da un confronto serrato sulla linea del partito, più verso la DC e altre verso il PC. L'assemblea straordinaria sancisce la fine della leadership di De Martino e apre la strada a un nuovo equilibrio nella direzione socialista. Come poi è andata a finire, lo sappiamo, con Crack e tutto quello che è successo. Tocca a lei.
0: 15 luglio 2006, 20 anni fa, viene lanciata una nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter.
1: Il servizio?
0: No. Il servizio nasce ispirandosi al formato degli SMS, con messaggi brevi e immediati limitati a 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto è iniziato alcuni mesi prima e il 21 marzo viene pubblicato il primo messaggio di prova. Just setting up my Twitter.
1: La macchina di Albania stiamo in via di social.
0: Per cortesia. Destinato a diventare una sorta di simbolo dell'era dei micromessaggi, Twitter si afferma rapidamente come spazio di comunicazione istantanea.
1: Non solo, ma sul posto dei vigili sta, in piazza Roma. Ma vediamo da qua.
0: Influenzando giornalismo, politica, attivismo e linguaggi della rete. Se mi fa la multa, perché ti devo?
1: Sì, ma
0: gli americani chiudono sempre un occhio su quelle frasi famose. Gli americani chiudono sempre un occhio su quello che hanno fatto al loro popolo. Guardiamo il resto del mondo e giudichiamo.
1: Gaber diceva che gli americani dicono di portare ovunque democrazia, però dovunque va c'è il petrolio.
0: Posso anche interpretare un uomo spregevole, ma guardo sempre dentro di lui per trovare un punto di

0: collegamento con me. Le frasi sono
1: di chi? Di Domenico Canazza.
0: No, non credo. Non credo, però me lo verifico. Di Forrest Stephen Whitaker, nato il 15 luglio 1961 a Longview. È un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Nel 2007, per la sua interpretazione del dittatore ugandese Idi Amin Dada in L'ultimo re di Scozia, ha vinto un premio Oscar in qualità di miglior attore protagonista, un Golden Globe in qualità di miglior attore di un film drammatico, un premio BAFTA quale miglior attore protagonista, uno Screen Actors Guild Award quale miglior attore cinematografico. Buona giornata Vincenzo Iacone. Grazie Vincenzo, e buona giornata anche a te.
1: Perché adesso riusciamo a mettere la musica, allora. E poi abbiamo Crimi che parlerà di quello che è successo ieri sera in Piazza Roma,
0: sì.
1: Di quello che è successo avanti ieri sera in Piazza Roma,
0: sì.
1: Di quello che è successo 3 giorni fa in Piazza Roma, nessuno interviene.
0: Parliamo solo di Piazza Roma.
1: No, parliamo anche della rottamazione.
0: Sì.
1: Quindi ieri è rivolto un appello ai comuni,
0: sì.
1: Soprattutto a Giulianova e Teramo. Mi pare che Teramo ci stia ripensando.
0: Ah, sì?
1: Invece qua immobili. E poi parlerà anche del premio della bandiera verde di pediatria, che noi non ce l'abbiamo, ce l'ha dato però, dai.
0: Ce l'ha dato.
1: Musica, sì.
0: Allora.
1: Però se succede qualcosa qua, stai attento, allora. Devo andare a San Domeno.
0: Allora,
1: chi te ne è?
0: Ecco, partiamo da
1: Perry Percy's Life.
0: Da When a Man Loves a Woman.
1: Ma che? Perché?

0: questa era When a Man Loves a Woman. Adesso andiamo ad ascoltare quest'altra, che è It's So Easy di Linda Ronstadt.
1: Questa è più facile, dai.
0: Dici?
1: Sì. Venerdì mettimi tutte canzoni italiane.

0: E questo era Linda Ronstadt con Linda It's So Easy. E con questa canzone. Per favore,
1: pare che c'era una nuova
0: questa canzone che abbiamo.
1: Roberto di fare la lista al centro della città.
0: Sì. Bene, facciamo tanti buone giornate, buon mercoledì a tutti, anche in radio, e noi ci sentiamo domattina. Solito ora, soliti canali.
1: Tra poco però sarà un'intervista esplosiva con Grimi, dai, perché
0: esplosiva.
1: Non può venire perché ci stanno già 3/4 televisioni che lo
0: nazionale e internazionale.
1: Ma noi lo facciamo tra poco appena arriva. Grazie, tra poco, non ve ne andate?
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino T.

0: passi maestro sul micro per tributare il classico, lo storico, il mitico gruppo. E quando sono sulla rotta per casa di Dio penso sempre che ci sono 883 modi per festeggiare con noi. Scegline uno. Peace!
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco, adesso sì.
1: I gattini ciechi.
0: Buongiorno! Dottor Grillo, buongiorno. Allora, che è successo? Dove devo parlare? Hai voluto parlare di rottamazione con l'appello fatto tu ieri ai sindaci ironizzare un po' sulla bandiera verde per la pediatria che non abbiamo, ma ieri sera improvvisamente si è parlato d'altro.

0: per il suo bene, grazie. Che bisognerebbe fare in modo che non, diciamo così, non possa,
1: che non guarda me,
2: devo spostare la telecamera qua, lo capisci? Quella è la fonte del video, come fa? Devo spostare,
0: no,
2: qua,
0: non stanno litigando, tranquilli,
2: no, stiamo cercando di capire,
0: è un piccolo scambio di vedute, poco vedute,
2: perché mi fa le domande strane, capito?
1: No, perché, perché sta là?
2: Chi ce l'ha messa là?
1: Lascia stare chi ce l'ha messa, perché sta là?
2: Non lo so. Per prendere più di quattro persone,
1: ma come ce ne sta una? Arrivato,
2: lo mettiamo qua.
1: Vabbè, papam. Ma non c'è qualche aggancio poi?
2: Sì, sto provando un attimo, non lo sa da mai.
1: È un affettivo, però alla fine.
0: Stavo dicendo che.
1: Adesso io va giustificato il ragazzo, perché è il primo giorno con la telecamera nuova, col computer nuovo, con un intervistatore vecchio, siamo a fare quello che. Vecchio nel senso che sei abituato all'intervista.
0: Sì, sì.
1: Molti stanno, c'è un po' di mal di testa.
2: Queste sono tutte cose che si dovevano fare prima della trasmissione, ma il direttore deve spingere per forza via la diretta, sì, perché sennò si murava.
1: Bisogna farlo adesso, perché così si capisce se va bene o no. Grimi, ci stai per fermare, aspetta un attimo. Ancora si è decapitato.
2: No, mo è fermo, quindi di questo modo. Oh.
1: Tu ti vuoi far vedere, ovviamente, no?
0: Se è possibile, siamo nell'epoca dell'immagine.
2: Diamo un po'.
1: Ci vuole un po' di tempo,
0: Tranquillo.
1: Stai recuperando completamente la faccia, ma non ancora. Ecco. Hai recuperato il volto. Oh, eccolo qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Andiamo anche per radio, tra l'altro. Allora, ma perché tutti i giorni si è saputo solo ieri? Sta la Zamaca per
0: ricordare. Infatti, questo è il tema. Le cose che accadono sul piazzale della stazione o nei pressi della stazione sono ben visibili a tutti. Sono visibili con certezza, lo so, perché passano per strada ad amministratori, sono visibili alle forze dell'ordine.
1: Passano gli amministratori.
0: Sì, questa è la strada nazionale, ci passano tutti. Quando qualcuno si passa si vede.
1: Ma quella accade solo di pomeriggio?
0: Spesso anche al mattino, ma molto spesso il pomeriggio a quell'ora. E io sono d'accordo con chi dice che quella è una persona che va aiutata. Ora, se quella è una persona che va aiutata, e io sono ampiamente d'accordo, la mia domanda è questa: chi lo deve fare, visto che queste cose accade in pubblico, accadono tutti i giorni, sono a conoscenza di tutti gli strati sociali della cittadina di Giulianova, dall'amministrazione alle forze dell'ordine, e guarda, di tutto. Di conseguenza, chi dovrebbe intervenire e chi dovrebbe fare cosa?
1: Io ho un'idea.
0: Questo.
1: Chiamiamo l'assessore alle politiche sociali, l'Albani, dopo la chiamo, sì. Perché è quella che ci mette la faccia solitamente, è intervenuta nella vicenda dei vigili e può darsi che intervenga anche qua.
0: È un caso sociale, è un caso di un ragazzo che è da qualche anno che è in Italia.
1: Hai fatto un elenco di persone che conoscono il problema?
0: Sì.
1: È intervenuto nessuno?
0: Evidentemente no, perché
1: allora,
0: non
1: noi puntiamo tutto sull'Albano.
0: Ci sono gli estremi del reato. Io posso dire che va talmente tanto aiutato il ragazzo, ma veramente va aiutato, che si sta facendo una compagnia bruttissima di una persona albanese di cui non posso riferire il nome, perché è quello che è già stato allontanato dalla piazza della stazione con provvedimento del questore, eccetera.
1: Sì, ma però c'è ancora, dicono.
0: Che tutti i pomeriggi probabilmente gli dà delle cose da
1: mangiare,
0: diciamo, più che altro da sniffare, da bere, da sniffare, cose di questo genere, e tutti e due insieme fanno queste cose.
1: Un piccolo show?
0: Sì, a volte anche abbastanza violento, perché l'albanese più quello che dovrebbe essere, noi dovremmo essere tranquilli, perché è stato dichiarato in capace di intendere di volere, ma non è
1: saresti andato a fare una denuncia specifica dei carabinieri, sei andato?
0: Non ho avuto tempo, adesso la vado in settimana, anche perché non
1: ha... Se no quelli, noi non abbiamo segnalazione.
0: No, come non abbiamo segnalazione, sono venuti 4-5 volte, sono negli ultimi 15 giorni.
1: Quindi conoscono il problema.
0: Tutti, come no.
1: La Porter non è obbligata a intervenire, perché la competenza sulla piazza non ce l'ha, però non si può affacciare, secondo noi, che dici tu?
0: Quando si affacciano
1: vedono
0: le cose, le fanno le cose, però se sono impegnati in altro...
1: Con i treni, vabbè.
0: Guardate,
1: ragazzi,
0: io ritengo che a parte la distribuzione delle responsabilità, che io personalmente do anche alle forze politiche giuliesi, perché chi si occupa di politica non può non interessarsi delle cose che interessano i cittadini. Non è possibile, cioè va bene interessarsi di cose tecnicamente importanti e amministrativamente, e amministrativamente problematiche, per esempio come i caricenti, ma sì, se mettiamo alla
1: e non hanno capito il senso dell'importanza di questa zona, che è diventata una zona direzionale piena di uffici, di attività, di banche, quindi andrebbe curata molto, e la cartina di tornato solo che arriva non si capisce. Ieri hanno, non lo sapevo, hanno pubblicato dei pezzi che mancano di tre scalini della stazione, che mancano dei pezzi per salire quelle vicine ai vasi famosi. C'è un abbandono totale.
0: Purtroppo.
1: Quanti bisogna far intervenire gli amministratori importanti? Seri.
0: Io penso che quelli solo che l'amministrazione
1: la città
0: può,
1: e non
0: può,
1: a se stessi.
0: Può prendere in mano la situazione, perché solamente l'amministrazione può poi sollecitare chi deve. Io, per esempio,
1: cioè, chi ha l'autorità per un sollecitare giorno, le forze dell'ordine può intervenire. Un sindaco, secondo noi, lo può fare.
0: I lavori alla stazione, secondo me, se uno ci butta un occhio, qualche problemino lo trova, perché secondo me quell'ascensore, quello dico io, non funziona. Non faccio il tecnico, faccio il barista e mi occupo di associazione di categoria.
1: Il famoso ascensore.
0: Io però vi dico, secondo me a naso quello non funzionerà nemmeno mai, proprio non.
1: Perché lo stanno realizzando?
0: Vabbè, secondo me quello, quel progetto, come minimo è suscettibile di critiche, ma non funziona.
1: Ma però sottopasso sta andando tutto bene, io non sono più andato dopo l'inaugurazione.
0: Anche i cittadini ci vanno in sottopasso.
1: Ma l'hanno rovinato ancora, no?
0: Non lo so.
1: Oggi passiamo dopo, sì.
0: Invece poi vediamo.
1: Insomma, uno sguardo sulla piazza.
0: Una presenza, qualcosa bisogna. Perché questa piazza ha il vantaggio.
1: La polemica dice che guardano solo il lungomare, che ritornano vecchie polemiche, lo sai.
0: Io non penso che sia così. Penso che come tutte le amministrazioni hanno tantissimo da fare e pensano che.
1: La stazione.
0: Pensano che la stazione non hanno compreso che la stazione.
1: Ma hai visto ieri che importanza hanno dato alla rinnovata stazione ferroviaria a Teramo? Ha cambiato il mondo giù?
0: Sì, mi è venuto quasi da piangere.
1: Beh, allora,
0: ti dico la verità. Hanno rinnovato, con tutto il rispetto per Teramo, e i 26 milioni di euro pubblici che sono stati spesi lì così, più le donazioni private e tutto il resto. E mi fa piacere per i cittadini teramani, per i commercianti. Diciamo che Teramo è il capoluogo di provincia, ma è la destinazione di un treno sostanzialmente
1: locale,
0: locale proprio.
1: Una specie di metropolitana di superficie.
0: La chiamiamo la metropolitana di superficie al servizio.
1: Perché poi quando arriva qua diventa un treno per l'Adriatico, importante, arriva fino a Sulmona, Vasco.
0: La stazione di riferimento della provincia di Teramo è Giulianova. Qui passano pochi, ma ci passano in Freccia Rossa, ci passano i metri, ci passano gli intercity, ci passano i locali,
1: due,
0: ci passano l'intermodalità, ci passa tutto la. E c'è il centro nevralgico dell'intermodalità ferroviaria e non solo della provincia di Teramo, e Giulianova, che ha il vantaggio / svantaggio di essere in una posizione così centrale che è totalmente visibile a tutti. Dobbiamo essere capaci di fare quello che hanno fatto una volta i cittadini giuliesi di 50, 60, 70 anni fa, che compresero che sarebbe stato il centro nevralgico dello sviluppo della città di Giulianova. Si tratta di ritornare al passato se non si vuole fare guardare il futuro, perché questo è comunque rimasto il centro nevralgico della città.
1: Tu lo sai al posto di Beccaceci infatti che cosa vogliono fare? Non appartamenti,
0: no, non so.
1: Un piccolo albergo.
0: Non sbagliano nulla, infatti qualcuno avrà notato che nella zona della stazione sono sorti bed and breakfast e piccoli alberghi ultimamente, qualcuno avrà notato che c'è un grande centro direzionale proprio qui di fronte a Radio G, dove ci sono notai, avvocati, commercialisti,
1: pieno di uffici.
0: Qualcuno avrà notato che le banche si concentrano
1: tutte
0: in
1: qua.
0: Questa zona,
1: che dobbiamo dire
0: perché
1: di più?
0: Proprio perché c'è la, diciamo così, una facilità di raggiungimento, una facilità di. La sicurezza sta diventando.
1: La sicurezza è un problema serio.
0: Serissimo, cioè proprio. Dobbiamo fare più che segnalarlo.
1: ammettiamo che qualcuno te la mette, come dire, dice che è una cosa da poco, dice, ma tanto si lamenta solo Grimi, e poi quando va da Marcocci anche Marcocci
0: non si lamenta solo Grimi,
1: no, capito, per non dire,
0: quando qualcuno mi risponde,
1: Grimi, buongiorno,
0: buongiorno, se qualcuno
1: siamo andati alla casa dell'azienda di soggiorno, ma c'è una famiglia, abbiamo notato che c'è una famiglia, no, perché
0: ho notato cioè.
1: Il cartello indica azienda di soggiorno, siamo andati e c'è una famiglia che conoscevo io, tra l'altro,
0: che soggiornano ma non sono un'azienda,
1: esatto. Abbiamo suonato, c'era un cane che abbaiava ma nessun altro, il campanello però diceva, vero, con Berni Albani, che c'erano i cognomi delle persone che abitavano, non c'era traccia azienda di soggiorno. Sai perché? Perché l'azienda di soggiorno non c'è più da 30 anni. Però il cartello c'è. Queste piccole cose, come ti faccio vedere un altro cartello dell'Annunziata dove indicano Teramo, si vede, poi Angola e altre due località, Angola e Pescara, ci mancano le lettere, si legge A-A-P-P e non si vede più niente, quindi non si sa che cosa vogliono indicare. Piccole cose, ma la manutenzione è fondamentale. La gente questo guarda, pulizia, marciapiedi, alberi, marciapiedi, sì o no? Le buche, questo guarda.
0: L'asset politico principale in questo momento, anche per il consenso dei cittadini, non è l'infrastrutturazione che bene o male la nostra città già.
1: Volevo fare la bella lista, io fui Albani, eh?
2: Tu hai candidato, Francesco è candidato sindaco.
1: Sarebbe fastidio, un pochetto, anche la civica esatto. Serie, ma,
0: posso fare una provocazione?
1: Fatta già io.
0: Non so a Giuliano estendo per tutto Abruzzo. Io abito in Abruzzo da circa 30 anni.
1: Da quando è scomparsa l'azienda di soggiorno?
0: Più o meno, cioè. E ho modo di notare che secondo me questa terra che io amo visceralmente, in cui ho scelto di vivere, non mi ha obbligato nessuno, io ho scelto.
1: È venuto, è piaciuto, qua sto.
0: Questa è bellissima perché la gente è simpatica, perché si mangia bene, per tutto quello che vuoi, perché la qualità della vita è altissima. Però gli abruzzesi hanno un difetto. Il difetto è che è sempre meglio tutto quello che accade fuori. Ovvero, vi faccio la cronistoria di quello che negli ultimi 8 anni c'è stata la boom dei renziani. Adesso arrivano i renziani, sistemano tu 40-45% politica alle politiche.
1: 40,
0: anche 42.
1: Beh, molto alta.
0: Poco dopo, subito, cambiamo idea. Che risolveranno tutti, saranno quelli del Movimento 5 Stelle, anche lì un 40%, una cosa impressionante, la cosa. Accade anche in tutta Italia, però qui nello specifico, anzi bisogna che dica il mio amico forsellese,
1: non c'è squadra la Lega, che ebbe un boom
0: prima 5 Stelle, subito dopo il Movimento 5 Stelle, siamo lì, facciamo risolvere tutto alla Lega, dico, ma vabbè, la Lega, però guarda, questi sono più del nord, no, fa niente.
1: Il famoso quartiere rosso all'Annunziata, la Lega ebbe un boom,
0: 40% la Lega,
1: è vero, così fu.
0: Adesso
1: siamo a Nannacci,
0: prima dobbiamo passare a Bundi Fratelli d'Italia, perché facciamo risolvere tutto alla Meloni, Marsilio,
1: sì, era 4%, è arrivato
0: 35-40%, cosa la poco fa. Adesso abbiamo il generale Annacci che non ha nient'altro di meglio, è intelligente, sai che è intelligente, mica politicamente, che ha capito, vado in Abruzzo, ci sto in Abruzzo una settimana, lì sicuramente il 30-40% non me lo nega nessuno, esatto. Perché proprio non. Cioè, allora, ragazzi, facciamo le cose serie, siamo seri, viviamo in una regione bella, turisticamente importante, con delle industrie importantissime, siamo la prima regione industriale del centro-sud Italia. Con il 35% di parchi naturali abbiamo un'eccellenza europea, abbiamo delle aziende aerospaziali, abbiamo delle università di livello altissimo, non le nomino, se no poi vado lì, abbiamo tutto e lo hanno costruito gli abruzzesi, non è venuto Vannacci, non è venuto Salvini, non è venuto questo, non è venuto a metterlo. Prendiamo per cortesia una piccola diciamo così rigurgito di autostima e capacità, non aspettiamo nessuno che venga a risolverci
1: i problemi nostri,
0: anche perché oggi il ministro Piantedosi ha fatto tutta una varietà di cose che si possono fare, che se fossero applicate, se ne applicassimo il 10% la stazione Giulianova sarebbe come la stazione lunare internazionale, cioè linda, perfetta, cose di questo genere. non aspettiamo quelli che vengano da adesso la, a risolverci i problemi. Facciamo le cose che sappiamo fare e bene, se caso insegniamo noi agli altri come vanno fatte. Questa stazione, pensiamoci noi.
1: Che bello sentito da uno di Milano che
0: questa stazione,
1: questa città,
0: pensiamoci noi. Da uno non so di Milano che ha fondato un'associazione che si chiama Nord in Abruzzo,
1: sì,
0: perché vi dico che no, adesso io ho troppe cose può fare, devo fare.
1: Beh, vabbè, appunto.
0: Ma perché ve lo ridico, perché le persone che vengono dal nord o dall'estero in questo momento ne stanno accadendo tante, desiderano abitare vabbè, qui
1: abbiamo...
0: e ce ne sono tantissimi perché...
1: abbiamo detto le carenze di questa amministrazione che no, ma le opposizioni ne vogliamo parlare?
0: Peggio, colpevolmente. Beh, le opposizioni giuliesi sono,
1: I temi
0: agli antipodi del concetto di opposizione. Ma tu diciamo, quando c'è un problema, faccio c'è un problema, i caliscendi, come se i caliscendi fossero spuntati di notte, proprio pac, tu vedi l'incaliscendo
1: all'improvviso,
0: all'improvviso di porca vacca, abbiamo un caliscendi, dico, ma come succede? Non è così, sono cose che sono accadute nel corso degli anni, nel corso dei mesi, che tutti hanno visto crescere, e da una sera, dalla sera alla mattina facciamo l'opposizione sui coriscendi quando sei certo che sarà irrisolvibile il problema, perché chi ha fatto quello che ha fatto l'ha fatto, io ne sono certo, in piena scienza e coscienza.
1: Ma
0: di legge.
1: Con il permesso di costruire.
0: Col permesso di costruire tutto.
1: Quindi, ma se, allora, invece di fare questo, con la buona volontà li puoi
0: quando
1: li puoi
0: invece
1: convincere.
0: Adesso abbiamo bypassato il tema di oggi, quando invece c'è da toccare, per esempio, il tema che dovrebbe essere quello di oggi della rottamazione
1: delle rottamazione.
0: Cartelle esattoriali.
1: Non se ne parla qua, diciamo, niente, nessuna...
0: La rottamazione delle cartelle esattoriali a livello comunale.
1: Ripeti, che non è un regalo, ripetilo.
0: Si chiama definizione delle cartelle. Detta rottamazione, si tratta di far pagare alle persone, alle piccole aziende, la totalità del debito senza condonare nulla, semplicemente togliendo quegli assurdissimi interessi e sanzioni.
1: Quindi me lo paga tutto uguale, il ritardo ma lo paga. Che
0: però
1: sarà?
0: Veniamo al dunque, se uno può anche non essere d'accordo, però dice, non sono d'accordo.
1: Ma bisogna motivare.
0: Ditelo. Allora, in provincia di Teramo hanno aderito a memoria Roseto,
1: Pineto,
0: Silvi, Pineto, Atri, Tortoreto, Alba Adriatica, stanno provvedendo adesso,
1: sì,
0: lì così. Teramo sono un po' in ritardo,
1: sì,
0: ma lo stanno facendo.
1: Ma sicuro che questa novità sarebbe su Teramo? Pensi di sì? Hai sentito?
0: Stanno lavorando molto intensamente, si arriverà a una conclusione positiva. Non solo a Giulianova, devo dire, Giulianova e anche altri comuni. Chi fa questo, io ce l'ho con l'amministratore, può fare quello che vuole, dico sempre, deve motivare, perché siccome non c'è un paravento politico di sinistra non va bene, di destra va bene, perché tutti i comuni che hanno aderito, ovvero l'Aquila sono di centrodestra, ovvero Pescara di centrodestra, Chieti di centro-sinistra, Roseto non mi pare che sia di centro-destra,
1: Pineto di centro-sinistra, quindi non è colore.
0: C'era una cosa proprio sostanzialmente proprio...
1: perché quando non si fece a te c'eri tu in giugno, non è una cosa di sinistra,
0: sì,
1: di
0: a suo tempo, sì,
1: a suo tempo.
0: Sì, sì. In realtà io ce l'ho sempre con l'opposizione, perché l'amministrazione può fare quello che vuole, non è...
1: ma tu...
0: chi ha il comando,
1: i temi veri della gente, questi sono
0: l'opposizione. Ma perché non affronti questo tema, signori opposizioni? Per quale, Giuliesi, motivo non affrontate questo tema? Ditelo, cioè, se non siete d'accordo, ditelo ai cittadini, noi non siamo d'accordo per questo
1: quanto. Come siamo d'accordo con l'amministrazione che non
0: lo
1: fa?
0: Io dico, secondo me non affrontano questo tema perché non sono d'accordo tra di loro.
1: Eccolo,
0: perché c'è una parte che certamente storicamente non è d'accordo. C'è una parte che dovrebbe essere d'accordo perché il Partito Democratico è stato più elettorale, però non può parlare perché...
1: Perché?
0: È perché sta, non so, non può parlare perché.
1: Perché non può parlare?
0: Ma magari perché fa caldo, magari perché, uno deve lavorare, magari perché deve pulire le foglie, magari perché bisogna consultare gli alti vertici dei venusiani dei partiti. Soprattutto magari perché non hanno voglia di farlo.
1: Infatti dovrebbe rispondere l'assessore al bilancio.
0: Lo dicano,
1: al bilancio.
0: Ma guardate che non è che ci vuole molto. Uno prende una PEC, scrive al comune di Giulianova. Il comune di Giulianova entro 3 giorni ti deve rispondere non l'hanno fatto nemmeno quello, nel senso, anche perché se lo facessero adesso è inutile, perché tanto, tanto il termine ultimo è del 31 luglio.
1: E quindi non la facciamo?
0: Se vuoi fare una opposizione politica la puoi fare sempre, se vuoi farla. Se non vuoi farla, dice ai cittadini, non la voglio fare.
1: Ma perché facciamo in tempo ancora? Siamo al 16, 15.
2: Ci vuole un consiglio comunale, non è che ci vuole una delibera.
0: Fa la delibera,
2: non è che ci vuole. Poi c'è il 31 ottobre la prima rata,
1: Ah, allora perché non lo fa? Io vorrei sapere perché non lo fa.
0: Lo so, Francesco, io comunque l'intervento mio di oggi,
1: oggi chiamiamo Giorgino,
0: non riguarda solo Giulianova, ma riguarda anche altri comuni teramani.
1: Sì,
0: pochi.
1: Però tu mi hai detto che Teramo addirittura ci sta ripensando, perché sembrava
0: sì,
1: di no.
0: Comunque gli altri comuni che ti ho detto, Alba di Adria, stanno facendo.
1: Vabbè, l'altro tema era pediatria. Sei contento che abbiamo preso per la 17ª volta la bandiera verde dei pediatri? Perché c'è la spiaggia l'ideale.
0: E mi fa particolarmente piacere.
1: Però se un bambino ti fa male, non ci sta pediatria, non ci sta niente, Giulio.
0: E guarda, la prossima volta qualcuno avvisi i pediatri dell'Associazione dei Pediatri Italiani che la spiaggia di Giulianova è meravigliosamente
1: però,
0: bella.
1: Però bisogna stare tutti bene.
0: Pediatria non c'è.
1: Come ti fai male, sei perduto. È finito.
0: Sei perduto.
1: È così.
0: Cioè, ma però c'è l'ottimo casaccio, il pronto soccorso lì.
1: Sì, lo so. Però
0: non veramente fa...
1: quando, a volte sui bambini c'è anche qualcosa di particolare,
0: assolutamente,
1: il medico era specializzato.
0: Quella era una
1: della serie
2: Chietenem,
1: va bene?
0: No.
1: Che tu una volta l'hai detto in dialetto tra Bologna, tra milanese e Italia, come dici? Chietenem, poi tu
0: non so. Dillo!
2: È una cosa più brutta. Chietenem,
0: sembra quella cosa.
1: Lo so, pronuncia.
0: Chietenem,
1: non lo sai dire?
0: No, guarda, qui avete un problema serio. Se al Lido lo dicono in un modo, se vai al paese lo dicono in un altro, se vai a Bellante lo dicono in un altro, se vai a Colonia non ti capisci, dico, cioè, mettete d'accordo anche voi.
1: Vabbè, noi abbiamo un chiedo.
2: Nazione,
0: va bene, dai, sulla.
1: Noi ci saremo, grazie, buona giornata, possiamo chiudere.
0: Buona giornata.
1: Non deve andare però, grazie.
0: No, non me ne vado.
2: Aspetta.

bentornati su Radio Gigio Nova. Continuiamo con la nostra programmazione. Andremo tra poco con la nostra mattinata italiana dalle frequenze appunto di Radio G 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata. A tra poco, ragazzi, e intanto andiamo a vedere come iniziare la nostra mattinata, perché possiamo farlo anche con qualche brano recente, no? Si può. Capite, te metti sempre quella lì, che in realtà è una trasmissione che si chiama Mattinata Italiana, si riferisce soprattutto agli anni 60-70 per una scelta, però potremmo cominciare a sorpresa anche con una canzone attuale di un cantante che ha avuto grandissimi successi, che ha avuto un concerto con 250.000 persone. E allora, buongiorno, a sorpresa, apriamo la nostra mattinata italiana con Ultimo, addirittura, il brano Piccola Stella. Siamo pronti ad ascoltarlo? Sì, era pure molto carino, abbiamo ascoltato l'altra sera in diretta dal suo famosissimo concerto da 250.000 persone. Andiamo, mattinata italiana, quindi anche le cose moderne, di attualità.

Attimo con Piccola Sella, restiamo nell'attualità, nelle canzoni contemporanee con Massimo De Cataldo. Il brano si intitola Come sei bella.

sarà il Giulia 9 e 5 agosto, canterà anche le canzoni di Fabrizio De André. Lei è Fiorella Mannoia, ma ascoltiamo in uno dei suoi grandi successi, Quello che le donne non dicono.

Molto fuori dagli anni 60 che ho lunguata, perché abbiamo scoperto un albano che va a ripescare un brano dell'Alla Identici al Festival di Sanremo, Quando mi innamoro, che ha avuto centinaia di incisioni. Albano mancava, eccola qua.

Ian, che prende una canzone di Bari, come vedete ogni tanto riprendono le canzoni andate, e nasce così la sua versione di La prima cosa bella.

cari Cayenne, la prima cosa bella, ci sta sempre bene un pezzo di Mina, qualsiasi programma si faccia, eccolo qua, Amor mio, Mina.

0: Nulle part dans les milliards.
1: Avanti e si parla d'estate, canzone d'estate, si ricomincia da lei, da Patti Pravo. Il brano è Una mattina d'estate.

era l'estate, sotto l'ombrellone, sotto il sole, due ragazzi nel sole che fanno l'amore, canzone degli anni 60, ce l'abbiamo, i College.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

State con te di buon gusto, e vediamo che in televisione hanno ripreso a mandare in onda le repliche dello sceneggiato Capri. La sigla era questa qui, di Peppino Di Capri, esattamente Le donne amano.

E da Guido Rente torniamo all'estate, le canzoni che hanno ispirato anche quelli che cantavano allora in italiano, cantante francese Christophe, il brano Estate senza te.

E abbiamo ascoltato Christophe, il brano era, eh sì, uno dei vecchi successi del passato, esattamente era il brano che abbiamo ascoltato, Estate senza te. E andiamo avanti, Mina canta un brano intitolato semplicemente Estate.

interpretazione di questo brano di Califano di Mina un'estate fa cantavano, o le cantavano in italiano, François Sardi, il ragazzo della via Gluck.

ragazzi di cuore, meno per la serata finale a Sanremo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Andò meglio alla Vanoni, per con questa canzone di Memo Remigio, cantata in maniera

una serie di successi finali nella nostra mattinata italiana. Abbiamo ascoltato appunto il grande Lucio Dalla con Piazza Grande, Enrico, Lontano dagli occhi, Sanremo, secondo posto, poi vinse l'anno dopo.

Chiudiamo la nostra madre italiana con uno che non cantava italiano, ha fatto un grande successo, Chubby Checker, che ha lanciato il twist nel mondo. Twist.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

0: Lisa.
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
2: Radio Giulianova, @libero.it.

aspettano, cercate di non farvi fucilar. Questa storia è stata scritta.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità.
Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni,

2A, TIM Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi è 15 luglio 2026.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, anche al dottor Albani.
1: Buongiorno.
2: Dottor Albani, la gente vuole sapere se è passata la disinvestazione e se, quando passerà. Ho chiesto alla Nausicaa, ma non
1: si sente.
2: Ancora non mi risponde la Nausicaa Camelli.
1: Non lo so, se è passata, però stamattina alla zona nord, alle 5 del mattino, hanno cominciato a tagliare l'erba intorno alle strade.
2: E la panchina?
1: La panchina non lo so.
2: Dobbiamo arrangiare con i servizi,
1: la panchina non lo so.
2: Abbiamo anche il servizio sulla azienda di soggiorno.
1: Che vogliamo, andiamo sui servizi?
2: Sì, poi vediamo le notizie principali. Le notizie principali del centro le vedi, no? Magari quelle della prima pagina
1: le vediamo, sì.
2: Diciamo che c'è il computer nuovo.
1: C'è finalmente, siccome c'è stato questi 30 secondi che è stato aperto Hormuz tra quando hanno bombardato e quando il computer è riuscito ad arrivare. E abbiamo il computer nuovissimo, telecamera nuova, abbiamo tutto pronto, tutto bello, tutto nuovo, solo che il centro si attiva da domani, il nuovo abbonamento, quindi purtroppo oggi...
2: Che tocco un messaggero.
1: Comunque, le notizie principali sulla pagina del centro, abbiamo batosta sulla legge elettorale, il governo bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze, le opposizioni occupano l'aula, Meloni affossata da 30 franchi tiratori, lei dice vince la palude, i vannacciani filmano il voto.
2: Per dire che sono stati loro.
1: Poi i Vannacci venuti in Abruzzo, le due piazze, ha fatto il comizio e poi comizio blindato.
2: Allora, le due piazze, perché la piazza è grande entusiasmo, la parte la contestazione, sono stati bravissimi
1: i poliziotti a tenere divisi le due opinioni, diciamo così. Poi lavoro nero, chiuse tre strutture. Trans e immigrati, il diversivo delle destre, parla Luxuria, parla sul discorso di Montesilvano.
2: C'è firmata la come si chiama? La spazzatura che la butta.
1: Esatto, poi figlio multato, gli negano la cittadinanza e il TAR dice che è ingiusto. Pescara, cioè lavoro nero, chiuse le aziende, l'abbiamo detto, ambulanza presa a sassate, il racconto dell'autista.
2: Bene, meglio non siano notizie della ragazza rumena di 15 anni scomparsa a Genova, ma una cella telefonica prima l'ha agganciata a Civitanova e adesso in Romania, quindi là, è andata là.
1: Probabilmente, speriamo di sì.
2: Senza rapimenti, senza niente.
1: Allora, che vuoi vedere?
2: Vediamo la foto Forgione, vediamo. Non l'abbiamo intervistato, è da 3 anni che aspettavo di venire qui e sono felice finalmente di questa destinazione. E tutto questo all'indomani dell'ufficializzazione di Damiano Franco, centromediano, così una volta, centrale difensivo. Mentre da lunedì parte la campagna abbonamenti con prelazione per gli abbonati. Questo che vedete nella foto, che non lo vedono quelli sul radio, lo diciamo noi, è Germano Giovanardi, uno degli assessori della giunta Camelli del periodo di Mastro Mauro. E le famose indennità che si è preso i soldi perché la sbagliò fino a segretaria da allora. E siccome non ha dovuto restituire i soldi, cioè ha perso tutte le cause, e l'ultima era questa qua, ma manca sempre quella di Mastro Mauro, che era più tosta, e questa era soltanto 3.000 euro, però e gliela ridati. Come vedi, non è molto felice nella foto, no. Sembra cioè, indifferente, però questo siamo noi, vogliamo far sentire.
1: Sì, dai.
2: È passato il papà di Morgan. Allora, come sapete, abbiamo dato notizie che secondo questo cartello a Giulianova c'è ancora operante l'azienda di soggiorno e ci indica dove sta dalla Francia. E noi ci ricordiamo la sacra, io di soggiorno stava lì, in quell'appartamento al primo piano, ma 30 anni fa. Invece là, qua dice che ancora ci sta. E adesso noi andiamo a controllare per vedere se è vero, perché può darsi pure. Noi sappiamo che oltre 30 anni fa venne eliminata l'azienda di soggiorno. I due presidenti furono Cibei e il compianto Posabella. Adesso però, a parte che ci sbagliamo, troviamo un altro presidente. Andiamo a vedere chi c'è al primo piano del Palazzo Franchi, sede, secondo questo cartello, dell'azienda di soggiorno. Allora, siamo qui davanti all'ingresso del primo piano dell'azienda di soggiorno. E intanto possiamo dire, da quello che sentite, che non c'è, non è vero, non c'è nemmeno un cane, che almeno il cane c'è. Quindi c'è un campanello e dovrebbe stare scritto azienda di soggiorno. Invece vediamo Cuppini Generali. Suoniamo. Abbiamo suonato. È blindata questa. C'è la combinazione. Il cane c'è. Il campanello c'è. La porta c'è, ma mi sono detto azienda di soggiorno, ma Cuppini Girelli. Sbagliato piano, sarà di qua. Mi ricordo che entravo qui all'azienda di soggiorno perché già lavoravo. E ricordo Ciberi e Posa Bella. Quindi, cane, saluta la signora Girelli, ciao! E ha risposto, ciao!
3: Insomma, non c'è l'azienda di soggiorno, abbiamo capito il cartello, c'è, toglietelo, facciamo una brutta figura. Adesso andiamo sulla panchina. Perché tu fai le riprese, io faccio il fanatico, tu stai con me.
1: Io sono con te.
3: Ho il ponte, guarda un
1: po'. Ma tu hai scritto rinviata, ne sei sicuro?
3: Beh, ci mancano pezzi.
1: Lo so, perché ti diate una bella responsabilità. Ti piace una bella responsabilità di scrivere inviata, non è che scrivere.
3: Sono foto.
1: Tu sei un giornalista bravo.
3: Sono foto di ieri sera col drone.
1: Ho capito.
3: Ci mancano un pezzo, lo vedi?
1: Sì, lo vedo che ci mancano un pezzo.
3: Anzi, no, rispetto alla foto dell'altro giorno è migliore perché ci mancava anche questo pezzo qui sotto. Oggi era preso.
1: In realtà ci manca pure una trave qua, però.
3: Ho capito, vabbè, ma questo formalismo è. Era il 15 luglio, se l'ha detto, no?
1: Sì, pare di sì. Poi però è stato detto fine settimana.
3: Vedremo se oggi sarà una data ufficiale.
1: Anche perché c'era stato pure un comunicato ufficiale della provincia.
3: Sì, lo so. Questa è l'abbandono, un po' di bondizia qua e là. Qui siamo nel centro storico, se potete intervenire, così chiedono. Cari Arte, questa sera, bella la Eloisa. Leggi un po' questa cosa in inglese.
1: Give peace a change.
3: E traduci.
1: Date una chance alla pace.
3: Che bravo, quindi è una manifestazione per la pace con la musica, dai Beatles ai cantautori italiani, con l'orchestra ritmica del Braga e la voce di Gaia Gentile. Tutto questo alle 19.30 sul molo sud del porto, ma la parte più vicina al faro, il famoso faro rosso, va bene? Dove appunto venerdì sera ci sarà la commemorazione con l'inaugurazione della panchina intitolata Paolo Posabella. Paolo
1: Pasanella.
3: Ore 19. Adesso andiamo avanti. Questi sono le
1: mannacci. Mannacci.
3: Sono state inviate altre esclusive, quelle qua, tutte qua. E poi andiamo. E qua siamo in una cosa esclusiva nostra invece. C'è questo qui che ieri ci hanno mandato questa foto che. Guardate che fa, tic-tac-tic-tac,
1: balla
3: e poi però si è toccato un po' e adesso improvvisamente attraversa con la strada e fa tic-tac,
4: ecco,
3: si sente una voce sottofondo nota e adesso passa, vedete le macchine, eccolo. Vabbè. E hanno chiesto i carabinieri, sono intervenuti, poi poco dopo c'è stata una rissa. Queste ci hanno mandato le foto, guarda, è rimasto così dalla serata finale di Giulio Basket. Ma si può dire, ma quale tu? Ma nessuno passa, ma solo la gente, i cittadini parte e guardano queste sedie
1: rotte, più che buttate, rotte
3: e buttate. Vabbè, ci andranno oggi. Scendiamo piano piano. Questo è un incendio,
1: le rotoballe
3: che ora è il periodo purtroppo. Queste sono la guardia costiera che ricorda questa esperienza con i bambini dell'asilo Bambin Gesù che li hanno portati al largo. E qui è il comunicato del Genova Calcio che annuncia gli abbonamenti a partire da lunedì. Ed ancora andiamo avanti, questo è un altro incendio. E qui sono dei cartelli che hanno messo, erano tutti fissi e li spostavano.
1: Erano tutti mobili, ma invece li hanno
3: messi fissi.
1: Fissi.
3: E questo grazie alla delegata Pistilli che si è dato da fare, che è la stessa che
1: per il mercato del giovedì.
3: Stiamo dicendo che le donne stanno facendo molte cose in questa amministrazione, a cominciare dalla tua sorellina, che è l'unica che ci ha messo la faccia, va bene? Poi ce la sta mettendo la Camelica, ancora non mi chiamano la disinfestazione, ma la svegliamo noi, e poi la De Patria e poi la Pistilli. E queste sono. Quella Maiuri, tu non te lo ricordi perché non ci venivi, eri all'affettivo, con la voce del mare, ha mangiato benissimo, ci saluta i tifosi giallorossi. Questo è l'avvio, per l'arrivo, vabbè, è andato Toni Giannitori a prendere Vannacci, vabbè. Saliamo, la manifestazione del defibrillatore, ne abbiamo dato notizia ieri.
1: Dove sta la panchina?
3: Questo è Damiano Franco, queste sono belle cozze. La panchina c'è, come si diceva, non si vede, però c'è.
1: Chiusi tre negozi, lavorano sì, anche sul centro. Anche nei borghi. Anche nei borghi. Sì, sì.
3: Sì, sì, buongiorno.
1: Lasciamo stare la gente che passa, ecco qua, la panchina, ascoltiamo.
3: Sì, da capo. Da capo, hai messo?
1: Sì.
3: Questa è la famosa panchina di via Corizia, poi dite che manca il verde in città, qua ci sta di tutto, guardate un po'. Anche il grano, cioè, tutto è cresciuto attorno a questa panchina, che vuol dire che si è sedimentata da mesi, anni, ma nessuno interviene, nessuno interviene. Come mai tutto ciò? Viva il verde, viva Conalpa! Questa è la famosa panchina di via Corizia. Di via Gorizia, poi dice,
1: quella era la panchina, la panchina è rimasta là, di via Gorizia,
3: il grano
1: c'è
3: perché?
1: Panchina.
3: Perché se non ricordate la canzone dedicata andiamo a mietere il grano,
1: ma poi perché c'è il panificio lì vicino?
3: Ah sì, pare Corsini che prende
1: pure là. Chilometro zero,
3: Polilli è intervenuto Angolo Polilli, che ai tempi suoi andava tutto bene con i vigili, poi se non stava facendo sono cambiati e racconta alcuni episodi di multe oltre a quello e poi quando strattonarono Daniele Di Massimo Antoni, il famoso consiglio comunale, che poi
1: pure le scopettate al vigile,
3: brava, l'hai letto, allora
1: letto.
3: Ricordo pure le scopettate al vigile, dice non si fa, però evidentemente
1: non si fa, appunto.
3: Ci possiamo fermare con questa cosa e adesso possiamo andare al messaggero.
1: Andiamo al messaggero, eccolo qui. Che ricordiamo che il centro si attiverà domani sul computer nuovo, questo è Parla con Arabo.
3: Le cose principali, soprattutto di Giulianova, ve le abbiamo
1: raccontate.
3: Adesso vai Albani, è il tuo momento.
1: Allora, incendi in tutta la regione, scatta l'allerta da Teramo a Pescara, boschi bruciati, vigili del fuoco al lavoro. Poi Vannacci sbarca a Pescara, lui replica, chi lo fischia me ne frego, tensioni con i contestatori. L'incubo vandali sulle auto in sosta e boom di denunce, Pescara, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del tribunale ai Colli e fino a Francavilla al mare. Sicurezza, Chieti, ecco il piano di Legnini, rafforzare la polizia locale e aumentare le telecamere.
3: Sì, può venire
1: viene qua,
3: a chiedere.
1: Viene qua, chiede come si fa, magari non è... sai, fatto il commissario del terremoto, le telecamere non è tanto.
3: No, perché non mi pare che riesca...
1: Come si mettono? Sulmona si appropriarono di 130.000 euro, chiesto il rinvio a giudizio. Lanciano, abbattuti i tigli, la protesta dei residenti, in tutto 13 esemplari. Università all'Aquila, per gli studenti in tutto 200 posti letto. Così funzionava sempre all'Aquila la truffa delle finte coltivazioni. Teramo, frane, sbloccati 5 milioni e col piano del comune. Soppalco, Serie C, Pescara, Brandes va via, si punta su Trapani e Cappelletti, continuano le uscite da Pescara e ci sono sempre nomi nuovi che però non si concretizzano. L'evento, la corsa degli zingari è una vetrina internazionale, poi giorno e notte Tommaso Paradiso fa cantare la spiaggia, dobbiamo registrare pure il programma di Object perché non è centrato lo schermo, poi faremo pure questo. L'Aquila per gli studenti, ecco 200 posti letto ad un prezzo calmierato per gli studenti dell'Ateneo dell'Aquila, del Conservatorio e dell'Accademia. Dal MIUR sono stati stanziati 2 milioni, previsto anche un servizio di bus navetta. La vicenda della 15enne scomparsa, Diana è scomparsa 10 giorni, il cellulare localizzato in Romania. Screening oncologici in Abruzzo, adesione sotto la media nazionale, poi sostenibilità, le imprese abruzzesi più competitive con le certificazioni. Pescara, raid delle macchine in sosta, gomme tagliate e smontate, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del tribunale ai Colli e fino a Francavilla. Furti ma anche atti vandalici nel mirino dei ragazzi che lo fanno per divertimento. Morto nello scontro con l'auto dei carabinieri, la famiglia, dinamica ancora da ricostruire. Uccise la moglie in piazza, ricorderete il fatto, i suoi figli e nipoti pronti a chiedergli i danni. Pomeriggio in spiaggia ieri per l'ambasciatore americano Fertitta. In fiamme, boschi e vigneti, paura per alcune abitazioni, Roghi, Colle Santo Spirito, San Silvestro, Alanno e Fontanelle, arrivati Canadair ed elicottero, la nuova ondata di calore attesa per oggi e domani può rendere la situazione più difficile. Vannacci sbarca a Pescara, tensioni con i contestatori, poi la corsa degli zingari porta l'Abruzzo e Pacentro a un livello internazionale.
2: Un borgo, anche Pacentro, sì.
1: Perde l'Iride, ricostruita con un doppio intervento
2: molto
1: a Pescara.
2: Bene. Molto bene.
1: L'Aquila, svelata la maxi truffa delle false coltivazioni di alberi da frutto, ditte inesistenti con grossi ricavi in città per ricevere gli indennizi sisma e Covid. Sottratti 800.000 euro allo Stato, 6 condannati, tutti dalla Campania. Vigili urbani ancora senza comandante all'Aquila, l'opposizione dice movida fuori controllo. Nuovo polo scolastico di Sassa, via i lavori, la fine a metà 2028.
2: Ma hai parcheggiato l'altra volta l'Aquila?
1: Non lo dire però, da quello ci sta il parcheggio, che devo fare?
2: Ha parcheggiato l'altra volta
1: non lo dire.
2: Al posto dei vigili urbani, che poi sono passati qua
1: e non mi hanno visto.
2: Non ti hanno visto, diciamo che non ti hanno visto. Sono andati in via Mamiane, qua dietro, qua le multe si fanno sempre. Tra multe e parcheggio hanno fatto le multe là.
1: Quello ci sta di parcheggio,
2: quindi stamattina la macchina di Albani è lì, quindi non si può non contravvenzionare.
1: Ma io me lo sposto se devono venire i vigili, ti lascio solo qua a pazziare col computer. No, facciamo così? Vuoi fare così?
2: Allora dici perché sei stato costretto a mettere.
1: Perché non ci sono i parcheggi, neanche a pagamento.
2: Alle sette e mezza. Non ci sono più i parcheggi a pagamento. Vedete com'è un problema.
1: Siamo già le macchine in doppia fila.
2: Come il problema gigantesco, i problemi veri di Giulianova che non vengono a poi affrontare. Che pazzia.
1: Ti facciamo avere la
2: parte, quello viaggio.
1: Falli fa. Sulmona. Ti facciamo avere la patente, così gli portano via 130.000 euro. Conveniva pagarsi da solo.
2: Perché dici parola?
1: Canistro, torna l'allarme.
2: Buongiorno.
1: Con le longo sotto controllo.
2: Stamattina andiamo meglio con ragazzi.
1: Sì, la smettiamo però di salutare la gente.
2: Sì,
1: perché poi la gente.
2: Si
1: sente disorientata. La faida familiare non si ferma, adesso minacce con una zappa a Sulmona.
2: Ma si chiama zappa, perché la zappa è quello che dicevano in dialetto.
1: Zappa.
2: Noi volevo dire che quando sentite ciao è che passa qualcuno là davanti, così non rimettiamo la gente fuori.
1: Esatto. Che noi adesso ve lo faccio anche vedere, che è proprio più interessante. Abbiamo la finestra aperta, vedete? Ecco qua, guardate. E passa la gente. Ecco. C'è la gente che passa e noi salutiamo.
2: Sì, ma non la possiamo far riprendere la gente che passa.
1: No, la riprendiamo.
2: La privacy. Certo. Ma non si vede, è passato uno per
1: non
2: la
1: si è, vabbè, c'è la di spalle.
2: Ma ora ci vuoi, no?
1: No.
2: E dai, mi spostata la telecamera che stava messa in un punto.
1: Poi la aggiustiamo in un qualcosa modo.
2: Va bene,
1: non è facile.
2: Ma come fai?
1: Chieti.
2: Ecco, altre 14, altre la nostra, altre 14.
1: E polizia locale rafforzata. E la privacy, la privacy che tu dai le mie notizie sanitarie in continuazione, senza nessuna autorizzazione da parte mia.
2: Quella sanitaria, tu sei qua.
1: Che significa?
2: Sei di famiglia.
1: Beh, appunto, mi chiedi tutti.
2: Allora senti
1: dice. No, basta, silenzio. Ecco altre 14 telecamere, polizia locale rafforzata. E il piano di Legnini a Chieti. Un po' troppi piani, sta Fabio, non ho però, capito però quando comincia a diventare.
2: Tutti i giorni.
1: Metterli a terra,
2: perché
1: come
2: siamo
1: si dice.
2: Agli annunci siamo
1: ancora
2: su, sta 14 ore al giorno
1: che fi. Sicurezza a San Giovanni Teatino, entra in vigore il DASP urbano. Qua vedete un signore colpito, il sindaco. Nuovo consiglio comunale, la convocazione dei capigruppo per l'agenda istituzionale, raduno degli amici di Rione Sant'Anna all'insegna dei ricordi e dell'amicizia a Chieti. A Lanciano abbiamo un problema da Conalpa, tigli abbattuti e scontro, pianteremo nuovi alberi, dicono. Lanciano, il comune si difende sui 13 esemplari spariti da via Rosato. Qui sorgerà un quartiere moderno, pronti 56 lecci e un acero monumentale. Capito?
2: Bene.
1: Il 25enne trovato morto sulla Maiella, via agli esami per chiarire le cause all'ama dei peligni. Esplosione alla Sabino, oggi l'autopsia, l'azienda, supporto agli investigatori. A Ortona, prostituzione minorile, adescamento, l'anziano resta agli arresti domiciliari.
2: È arrivato al malacco.
1: Teramo.
2: Frane.
1: Fondi sbloccati
2: per 5 milioni, via il piano del comune.
1: L'emergenza in tutta la provincia, soprattutto dopo le piogge eccezionali di marzo, che hanno saturato i terreni.
2: Però l'unica frana accertata e pericolosa è
1: Silvia.
2: Silvia.
1: Poi
2: non è stata finanziata.
1: No. Una coppia soccorsa sul Gran Sasso, gli impreparati dovrebbero pagare. Sempre più persone affrontano la montagna senza la giusta preparazione. Dovrebbero una pagata. Morì in seguito a una coronografia.
2: Sì, la coronografia.
1: a giudizio cardiologo e specializzando, poi il teramano nella morsa dei roghi in azione Canadair ed elicottero anche qui.
3: Tondino.
1: Bilancio positivo per la volante Marche, la volante della polizia.
3: Sì, per l'estate.
1: Poi abbiamo
3: fa cantare la spiaggia.
1: Domani salirà sul palco lo stadio del mare di Pescara, no? Vado a vedere Jovanotti, mio malgrado.
3: Ma c'è tempo.
1: Il 12 luglio, il 12 agosto. Pescara, piacciono Trapani e Cappelletti.
3: Brodo.
1: Quelli col brodo buonissimi.
3: Cappelletti brodo,
1: li adoro. Gli addi di Insigne, Brugman e Acampora obbligano la società a ridisegnare i piani. Si ragiona pure sui portieri, sai, ho avuto qualche richiesta e il suo futuro è incerto. Boucher, oggi la presentazione a fine mese, gironi e calendari. E poi l'Aquila, Teramo di Achite è sempre più vicino, basta, è 4 giorni che è vicinissimo.
3: Tommaso Paradiso non è messo.
1: Damiano Franco, eccolo qua.
3: Sì.
1: Giuliano ha ingaggiato.
3: È tutto Forcella.
1: A titolo definitivo Damiano Franco, classe 2022.
3: È tutto Forcella.
1: Viene dal Monte Spaccato, girone G della Serie Z, sempre.
3: Sì. Ricorso alle spinte,
1: chi giocherà
3: in eccellente. Dove era l'esercizio?
1: Vediamo una prima nazionale.
3: Un po' più attenti perché là non l'abbiamo fatta.
1: La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto, preferenze, maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì, la Premier ha vinto la palude, ma serve una riflessione.
3: Perché in effetti uno può sembrare, ma come? Le posizioni volevano le preferenze, poi hanno votato contro, perché le preferenze farlocche, cioè non erano.
1: Praticamente le preferenze erano su una ventina di senatori.
3: Esatto.
1: Gli altri decisi dal vertice.
3: E quello voleva, lei che alla fine hanno deciso di accettare, ma molti non ce la pensavano, e la sinistra ha detto voto segreto, ma perché basta chiederlo per ottenerlo? Si giocò la maggioranza.
1: Credo che si voti, non lo so come funziona questo momento.
3: Beh, loro lo sapevano, poi che per un voto no, però. Quindi.
1: Applausi dalle opposizioni, ora elezioni.
3: Un po' esagerato,
1: ma pure secondo me. Un emendamento. Turchia.
3: No, come viene in mente che va a dire? A parte che la Russia c'è tra la Camera, va al Senato, là può essere tutto diverso. A Roma ieri c'erano 45 gradi. A Roma c'è.
1: La realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città. Domani il picco.
3: C'è una spalletta tra lettera.
1: Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. L'ha scritta proprio il presidente turco. Cioè, ospitiamo.
3: La lettera di Erdogan.
1: Di Erdogan.
3: Ha scritto per il messaggero.
1: Un genocidio, ha fatto. Vabbè, c'è un po' di gente.
3: Quindi,
1: colpo di Stato.
3: Qual è il popolo che ha ucciso?
1: Ma non mi
3: viene. Vabbè, famoso. Stavano, poveretti.
1: I uiguri l'hanno ucciso i cinesi. C'è il lupo, quello di Baffi che hanno arrestato. Focalan.
3: Andiamo avanti.
1: È l'eterno ritorno dei cecchini, il racconto appunto sul voto segreto, poi il caso Hormuz, grazie per aver fatto passare il nostro computer, la nuova Fed alla prova.
3: Comunque ci ha ripensato due volte, potremmo un presidente del mondo. Che dice una cosa il giorno dopo, ne dice un'altra opposta.
1: È sempre che l'ha fatto sempre, saranno 400 volte che lo fa.
3: E questo comincia a.
1: Continua, serenamente.
3: Stufare?
1: Lo so. L'export dalla Cina, il nodo dei consumi interni di Pechino, stanotte è uscita la notizia che Pechino cresce, che la Cina cresce molto meno di quanto ci si aspettava e questo avrà un riflesso sia sulle borse che sui costi dei.
3: Perché
1: cresce meno? Perché? Anche sui costi delle materie prime e delle materie energetiche. Stazi, nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino, sono le nomine per l'authority.
3: Vediamo qualcosa.
1: Pescara, incubo vandali sulle auto parcheggiate. Ma pare che ci sta questa notizia
3: del. No, non è la migliore, no?
1: Ci stava?
3: Una Francia senza anima in finale va
1: la Spagna. Osbede e Porro firmano il 2-0 oggi in Inghilterra, Argentina.
3: Quello si è lamentato dell'arbitraggio, no?
1: Però. Chi è? Non mi pare che ha fatto questi errori l'arbitro.
3: uno basso del Salvador.
1: Vabbè, Salvador quelle ad intende Salvador.
3: Quelli,
1: abbiamo aperto la parentesi razzista, scusate.
3: Quelli italiani, tedeschi, a tutta.
1: Siccome i nostri poi soprattutto meglio. Non sono al centro, cioè, di polemiche.
3: Come li vedi? Di Rocco, come li vedi?
1: Di Rocco, di Rocco, dottor. Lo show all'auditorium.
3: Ha fatto anche la partita in D.
1: Però mo sta in D, mo al secondo anno qualcuno la va.
3: Anche perché il designatore è quello che sta per la blu,
1: appunto, quindi di Rock Talk. Lo show all'auditorium, Marilyn Manson, il reverendo Rock della provocazione.
3: No, invece tu non sai chi è il disegnatore degli arbitri di serie D.
1: Non lo so, no, chi è?
3: È l'arbitro Dondarini di Finale Emilia, famoso perché, a parte che abbiamo sempre vinto con lui, perché lui ci arbitrò a contro l'Albanova, come si chiama dove gioca l'Albanova?
1: Questa è la mare di Stabia, no, quella di Stabia.
3: No, ma che cava di tirare l'Albanova, giocò là e noi fu assediato, gli venne rotta la macchina, una cosa terribile, e si ricordò di noi. E l'avvocato Bernardo D'Antonio, appena è stato nominato, ha mandato una lettera di congratulazione. Quindi ogni volta che lui vede Giulianova, che mo che fa le designazioni, si ricorda di quella partita. E Bernardo ha detto, dai, invitato, no? Stasera si fa così, oddio.
1: Allora.
3: Vai, andiamo.
1: Allora,
3: mandiveri il numero.
1: Salutiamo
3: perché?
1: I nostri amici. Non lo so perché.
3: Salutiamo Silvano di Gian Vittorio.
1: Come faremo, li salutiamo qua. Che non...
3: Antonello Quirino.
1: Va bene.
3: Antonello Quirino, volume. No, senti, va bene, era forte, hai detto, no?
1: Allora, buongiorno a tutti voi e buon lavoro.
3: Buon lavoro, chi è? Gaetano.
1: Gaetano grande. Poi Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele. Buon lavoro e buon mercoledì da Antonella Leonio. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. Antonello Quirino, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Valentina Campeti, buon caldo. Buona giornata da Valentina Campeti. Sandro Magnoni, buongiorno a tutti. Gian Giaffoni, buongiorno a tutti. Eugenio Saporosi, buongiorno al magnifico direttore, addirittura del grande Gabriele. Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
3: Eugenio, di venire.
1: Betty Ann,
3: come è venuto Andrea Serafini, è venuto a trovarci.
1: Buongiorno a Betty Ann, buongiorno a Max Rastelli. Buongiorno a
3: Fai
1: i complimenti, invitiamo per quello. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Silvana di Gian Vittorio. Buongiorno all'Antonello Quirino, Andrea Serafini, buongiorno.
3: Bivio è rimasto qua.
1: Bivio è rimasto qua. Non si risolve.
3: Chi è?
5: Sarà il circo, bisogna il circo.
3: Ancora le 7:30, non lo può. A proposito, sono là da parte sul lungomare, non può darsi giurare. Fino alle 11 giurare.
1: Sviolo.
3: Il circo,
5: E che può essere?
1: O è la disinfestazione del circo?
3: Noi siamo.
1: Sì. Con che cosa?
3: Non lo so.
1: Siamo noi che ci ripetiamo, non era chiuso il volume qua. Vabbè, molto a posto.
3: Perché ti si sbaglia?
1: Non sono io, il computer nuovo, che ne so.
3: Però lo volevi tanto sto
1: computer. Lo dobbiamo registrare.
3: Sul bivio abbiamo detto la situazione è uguale.
1: È uguale il bivio.
3: Poi l'altra cosa che volevo
1: da Teramomare, a Teramomare Sottanelli non ve la fa fare.
3: Non ve ne parla più. Se la fa, la fa solo per il territorio nostro. Poi ciao.
1: Ponte del Salinello.
3: Senta, guarda quando passa, ormai ce l'ha, lo sanno che stiamo a porte aperte.
1: Ponte del Salinello, in loop andiamo, andremo, siamo l'ottoldo però, lo so, ho visto. Ho sentito Francesca in realtà. Ponte del Salinello, che il Ponte del Salinello sta là con, stanno lavorando, mo, il direttore ha detto, si è preso la responsabilità di dire che è stato rinviato in
3: allocazione. Oggi, senti, ma io non lo so sto parola, perché parla così tecnico?
1: Il loop.
3: Andate in loop.
1: Quando metti in,
3: perché lo sa?
1: Vabbè, se così è, andiamo in loop. È giusto.
3: Un lupo passato.
1: Ho passato un lupo là fuori, però. Allora,
3: a tutti gli ascoltatori.
1: Poi buona giornata a Rossella Mattiucci, a Bruna Ruggeri, a Eugenio Sacoparosi che dice non si capisce niente, c'è un rientro audio, ma l'abbiamo tolto. Come il lupo stato però.
3: Come il lupo stato. Poi.
1: E niente, poi che tutti, Andrea pure dice di loop fermato. Vabbè. Allora, mo il loop l'abbiamo tolto.
3: Come si è attivato?
1: Perché c'era l'audio aperto qua. Non lo so, forse prima non si sente. Quando sono passato ripassato.
3: Oh ragazzi, un computer nuovo, tanto atteso,
1: funziona benissimo, atteso. Dobbiamo registrare alcune cose. Quindi mo piano piano, oggi domani.
3: Diamo una punizione, facciamoci vedere, dai.
1: Ci facciamo vedere.
3: Ci diamo una punizione. Così imbarazzo.
1: Così imbarazzo a dire che stiamo in loop. Allora aspetta, qua Eccola.
3: Ecco. Fatti vedere bene, che a me conoscono. Ne fa cascare?
1: No, no, non faccio cascare.
3: Questo è Albani.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Vedete sullo sfondo la regia, quindi cari che siamo noi. Mi piace farlo così, dai.
1: Ecco, vabbè, ma vorrei pubblicità però.
3: E quindi
1: mandiamo pubblicità, io vado a fumare. Sì. Poi torniamo.
3: Poi viene Grimi. Gli auguri.
1: Vedi Andrea Serafini, siamo una radio evoluta, sì, ci stiamo evolvendo. Noi
3: ci proviamo, ma è fatto bene.
1: Parlare
3: nazionale con tutto lo sfondo.
1: Tu sei bravo, non ti buttare giù così, tu sei bravo, sei.
3: E smettila.
1: Dai, eccole qua, ma però.
3: No, non mi piace questa condizione.
1: Aspetta.
3: Sono abituato in maniera diversa.
1: Fammi vedere come si può fare.
3: Ieri è uscito in maniera diversa,
1: Così.
3: Ecco, grazie.
1: Prego.
6: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
2: Vi ricordiamo, a partire da domani ho tanta voglia di pizza e birra, c'è questa bella festa che si fa a Casa di Trento, appunto a partire da domani fino al 19 luglio con il maestro Gabriele Fazzini per quanto riguarda la pizza e poi la serie di spettacoli. Questi sono
1: i Shifting Grounds, poi avremo il karaoke con Raimonda, poi il DJ Vale
2: e Antonio Sorgentone.
1: E sabato 18 luglio Antonio Sorgentone,
2: il nostro concittadino, per suonare sabato 18 luglio a Casa di Trento, perché gli amici di Casa di Trento hanno organizzato la terza edizione di 80 voglie di pizza e birra dal 16 al 19. È un'occasione per stare all'aperto e stare in buona compagnia. E la compagnia ce la fa Casalena?
1: Sì, subito, adesso lo chiamiamo, vediamo cosa ci racconta. Caldo, caldo, caldo, però c'era quella possibilità degli spaghi
2: al dente?
1: Ieri l'altro lunedì l'ho mangiato gli oggi. Buongiorno, buongiorno, che ci dici?
10: Farà caldo tutta la settimana con una punta di caldo venerdì, perché venerdì le correnti si orienteranno a sud-ovest, quindi direi che entrerà anche il Garbino e questo Garbino abbasserà diciamo per poche ore l'umidità, ma alzerà le temperature, quindi facilmente potremmo raggiungere sull'aereo interno anche 40 gradi, e anche qui insomma la temperatura, se dovesse entrare il Garbino, si attesterà su quei valori, quindi venerdì troviamo, diciamo, mettiamoci l'anno in pace, perché sarà forse la giornata più calda di quest'estate per il momento. Poi fine settimana piano piano cominciamo a perdere qualcosina e prossima settimana gli spaghi rientrano nella norma, nella media, quindi evidentemente c'è un sono delle influenze da nord che entreranno nel Mediterraneo, soprattutto quello orientale, e determineranno un calo delle temperature con ventilazione da nord. Poi vedremo i risvolti, perché è ancora troppo presto dal punto di vista delle precipitazioni. Oggi, per fare una parentesi, la giornata odierna, che era quella più importante, nel pomeriggio si creeranno dei temporali sulle aree interne, non dovrebbero arrivare al mare, però è probabile che sulle aree interne si creeranno dei temporali, dei cumulonimbi, e anche se la zona interessata principalmente dai temporali oggi sarà il nord Italia, la pianura padana e fino all'Emilia Romagna, lì potrebbero esserci dei temporali anche violenti. Qui da noi invece semplicemente avremo una situazione del tempo instabile dal pomeriggio,
1: quindi insomma avremo soltanto qualche annullamenti
10: in un contesto umido, quindi
2: poco conto. Lui come si chiama il collega che ci abbiamo noi?
1: Siccome abbiamo preso il computer nuovo dopo 30 anni,
2: è
1: 35 forse.
2: Era chiuso Ormuz,
1: ma l'hanno riaperto per 24 ore, è arrivato il computer. E il direttore dice se possiamo, mo ci organizziamo da domani, ma lo organizziamo per telefono prima, con Meet, se possiamo ritornare con il video.
2: Che ti vedi?
10: Ah, va bene, sì,
1: con Meet,
10: sì,
1: tanto Meet ti mando il link la mattina e ci colleghiamo.
2: Ogni volta di mattina, prima
1: per forza, con Meet.
2: Altre volte
1: era un altro programma. Un Valandag.
3: era molto meglio. Scusate, andiamo indietro. Quello stava bello fisso, ma ogni mattina lo devi fare, quindi lo dico poi.
11: È facile, è veloce, non è un problema. Possiamo organizzarci per lui? Che dici?
10: Sì, sì.
11: O con calma. Ah. Va bene, va bene.
3: Rispondi però, non va a rispondere Edmondo. Rispondi
11: sì.
3: Tu.
11: Oh, ieri sera la Spagna ha fatto una partita perfetta, diciamo.
10: Che... E io ho tifato come
11: pure io, pure io.
3: Io no.
11: Io sì, mi sono tifato in francese.
10: Per i risvolti prevalentemente politici, vorrei che la Spagna vincesse il mondiale negli Stati Uniti. Questo deve succedere tra un video.
3: Ah, lui si è candidato Carboretti, me l'ho scordato. Non si capiva sta cosa.
11: Ha detto se eri scordato che ti eri candidato Carboretti.
3: Scusa, perché probabilmente
10: ma non c'è niente al
3: sì, ma no, ma sulla politica, quindi sinistra, come quello c'è, cioè, Spagna
10: no, contro. No, quello non è sinistro, destro, c'è.
3: Cioè, ah, no,
10: è Tirreno.
3: Ha dato pochi voti,
11: quello è matto,
10: ma è una questione di umanità.
3: Di quel fare il meteorologo,
10: chi
3: non fa la politica.
10: Quel matto e di quell'altro non è umano.
3: Disumano.
11: È disumano.
3: È disumano.
10: Quindi la Spagna deve vincere la coppa e quello gliele deve consegnare. Poi il capitano della Spagna.
11: Ma perché tu sei convinto che ci va allo stadio?
10: Ma deve consegnare la coppa.
11: Secondo me non ci va. Perché hai visto ieri sera quando inquadravano Infantino? In mala parola, lo stadio intero. Se ci va Trump, secondo me lo ricalzano, soprattutto se è Argentina-Spagna.
3: Noi siamo per la Spagna.
10: A questo punto siamo per la Spagna. L'Argentina è sfida trampiana, è più Spagna.
11: Allora facciamo la riedizione.
3: Sì. Argentina.
11: Beh, zitto. Facciamo la riedizione invincibile armata Nelson. Così.
10: Esatto, per me vabbè, se fa Spagna Inghilterra va bene, importante che vince la Spagna. Per
3: passiamo alla pagina degli auguri.
11: Va bene, Pierluigi, ci sentiamo domani, buona giornata.
3: Ciao. Passiamo alla pagina degli auguri.
11: Che come
3: tanti auguri a te, offerta da
11: Marcaffè.
3: Ecco, la panoramica,
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
11: Buongiorno anche a Rita Ranalli.
3: Allora, oggi è 15 luglio.
11: Ufficialmente, sì.
3: E la chiesa ricorda San Bonaventura. Conosce nessuno che si chiama
11: Le avventure di San Bonaventura. No.
3: Allora, nato a Bagnoregio, in provincia di.
11: Non so.
3: Ma qui lo sapevo. Di Viterbo, nel 1218. Mistico e pensatore medievale, quindi il massimo, medievale. Dottore. Allo studio di Parigi,
11: capito? Internazionalizzato.
3: Diede forma di sintesi sapienziale alla teologia scolastica sulle orme di Sant'Agostino.
11: È quello.
3: Discepolo di San Francesco.
11: Piaceva vincere facile.
3: Beh, tutti questi santi, come facevano a non diventarci? Guidò con superiore saggezza il suo ordine.
11: Superiore.
3: Tanto da essere chiamato secondo fondatore e padre. Fu vescovo e cardinale di Albano sui Colli e quindi lo chiamava. C'è Albano col sidere. Ma Nanni, andiamo a divertire, quello è famoso. E che fece ad Albano? Partecipò però, se ne andò subito, al secondo concilio di Lione e si adoperò per l'unità della Chiesa. Però infatti mica morì Albano, morì in Francia, vicino a cosa, Chirac, il 15 luglio del 1274. Non c'è motivo a leggere qua
11: per cui sia santo però
3: noi siamo per poveretti, per quelli martiri, però sì. Non tutti sono stati così. Va bene, grazie. Tu c'hai 80 voglie di birra? Se ce l'hai, di 80 voglie di birra e di arrosticini, nordini di pizza, puoi andare a casa di Trento da domani fino al 19.
11: Va bene.
3: Facciamo gli auguri oggi, mercoledì A Mima Gallo, va bene?
11: Auguri.
3: A Giuliano Di Silvestri.
11: Auguri.
3: A Mario Di Battista.
11: Auguri.
3: Al famosissimo
11: Enrico Robuffo. Auguri.
3: Di Enrico Robuffo. A Mimmo Lenza.
11: Auguri.
3: A Luca Testone.
11: Auguri.
3: A un ascoltatore che non ci chiama più e ci dispiace, Raffaele Felicioni.
11: Auguri.
3: Detto
11: tanti auguri a Raffaele Felicioni.
3: All'ex segretario del Genova Calcio Claudio Di Giustino.
11: Tanti auguri.
3: Ai tempi di Quartiglia. A Rosaria Fanì,
11: tanti
3: a Piera Mazzaufo, a Maria Pierelli, a Marco Sottanelli.
11: Tanti auguri.
3: Va bene? Mi raccomando, per le vostre segnalazioni e auguri potete telefonare ai nostri numeri 800 7010 800 3366 e naturalmente potete sicuramente, partecipando, dare i vostri, la vostra data e noi facciamo gli auguri ogni mattina, va bene? Grazie.
11: Grazie, grazie, grazie.
3: Vabbè? Adesso
11: qualche stacco ancora
3: e poi andiamo
11: e poi abbiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacori,
3: che è già arrivato. Infatti lo salutiamo Vincenzo, perché deve arrivare Grilli, quindi devi fare
11: qua
3: presto.
11: Abbiamo un piccolo problema, lo vediamo.
3: Qual è? Allora, vediamolo subito.
11: C'è un fischio sotto, c'è un fischio. Okay. Cioè noi ci sentiamo molto bene su Facebook, però c'è un fischio di fondo, te lo faccio sentire.
14: Bene, grazie, grazie, grazie, grazie.
11: Senti?
3: Aspetta.
11: È continuo.
3: Sì, vabbè, non dà fastidio. Vabbè, glielo diremo. Ma l'almanacco, dov'è l'almanacco?
11: L'ho scaricato, che ma dove va quando scarico? Qua sopra, va, guarda direttore. Qua, va, qua.
3: Dove?
11: Qua.
3: Eccolo qua, l'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iacone. Abbiamo, ci siamo, poi gli stacchi li facciamo dopo, stiamo qua, poi la mutra la facciamo dopo, oppure chiudiamo prima che viene Grimi. Andiamo.
11: Oggi è mercoledì 15 luglio e le giornate dell'Unione Europea per le vittime della crisi climatica globale, è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Ma ancora nel dettaglio, alle 7.46 la temperatura è di 27,1 gradi, umidità 70%.
3: Oltre che il termine.
11: Prego. L'umidità, pronto? Il cli. Tutti i delivery, ma. No, regolatevi.
3: Ma no, è sbagliato tu. È uno che.
11: Ti giuro che ho guardato la luce, non si è accesa, ma.
3: Pronto? Pronto? Sì? Sì.
11: Abbiamo delle segnalazioni.
3: Allora lei
11: in
3: vorrebbe
11: alto.
3: Essere più esperto di quelli che passano a uccidere le zanzare? Dice che andava piano. Deve andare piano.
11: Beh sì.
3: Beh, diglielo. Deve andare piano. Invece andava a 50 all'ora.
11: Un po' troppo veloce. Un po'
3: troppo veloce.
11: Un po' troppo veloce.
3: E mo glielo chiediamo. Dice, come fa a ammazzare le zanzare così?
11: Beh sì, quello.
3: Vabbè, forse. Ti lo sa, non fare polle. Buongiorno, con l'aiuto, la più bella. Senti, adesso noi ci informiamo, noi ci informiamo e gli diciamo che è troppo 50 all'ora, va bene? Qual è la tua zona? Lui abita, non solo via Permociano, ma la traversa essendo uscita, e quindi ci dovete passare, perché quello non ci passa, non ci ha passato. Niente, ti vedo un battagliero, ma vediamo che cosa possiamo fare noi, ma glielo chiediamo. Grazie, buongiorno. A 50 all'ora.
11: Un po' troppo veloce.
3: Beh, veloce.
11: Beh.
3: E quella misurato.
11: Allora, abbiamo detto che alle 7.46 il clima era caldo, 7 km orari, la massima sarà di 32 gradi oggi, e la qualità dell'aria, l'indice 45, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti, la luna è sorta alle 6.32, tramonta alle 21.45, visibile al 6%.
3: Fermati un attimo, siamo in grado di darvi i prossimi passaggi.
11: Bene.
3: Perché l'abbiamo detto all'assessore Nautica che ce l'ha dati. Uh-huh. Il prossimo passaggio, disinfestazione adulticida, cioè quelle che sono belle cresciute e pasciute, uh-huh, il 27 luglio. Uh-huh. Territorio comunale Lido, paese e frazioni.
11: Tutto.
3: Poi l'antilarvale invece il 28, il giorno dopo, il 28 luglio, sempre uguale, territorio comunale Lido, paese e frazioni, mentre la delastinazione è stata fatta avanti ieri, il 13 luglio ovunque. Se esce un Zoricone faccelo sapere, perché sono passati. Allora ripetiamo, due passaggi ci sono ancora, la Dulticina il 27 luglio e quell'altra il 28, il giorno dopo, il 28, va bene? E gli diciamo di andare più piano.
11: Più piano, più piano. Nati oggi, 15 luglio 1606, 420 anni fa, Rembrandt Armengoud van Rijn, pittore e incisore, con la Ronda di notte e altri capolavori pittorici, segnerà il secolo d'oro olandese. Il 15 luglio del 1946, 80 anni fa, Linda Ronstadt, cantante. Okay. Poi ascolteremo It's So Easy.
3: Traduci subito.
11: È così facile. 15 luglio 1961, 65 anni fa, Forest Whitaker, cattore, premio Oscar nel 2007 per L'ultimo re di Scozia, e poi ha partecipato
3: Good Morning Vietnam.
11: Anche a Good Morning Vietnam.
3: Bellissimo. Come si chiama il film?
11: Good Morning Vietnam.
3: Bellissimo.
11: Buongiorno Vietnam.
3: Mi piace ripetere.
11: Infatti nella storia.
3: L'ha fatto questo con l'America?
11: Sì. 15 luglio, come dire, 15 luglio 1916, 110 anni fa, a Seattle, William Boeing e l'ingegnere John Gordon Westervelt fondano la B&W, officina specializzata nella costruzione di aerei. La piccola azienda, nata per sviluppare idrovolanti in legno e tela, viene presto ridenominata Pacific Aero Products.
3: Products.
11: E dal 1917,
3: sei il re dell'inglese.
11: Assume
3: bravo come te.
11: Definitivamente il nome che entrerà nella storia dell'aviazione, Boeing. 15 luglio 1966, 60 anni fa, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. Il brano, pubblicato pochi mesi prima, è già diventato un classico del soul, grazie alla voce intensa e alla struttura emotiva che lo ha reso immediatamente riconoscibile. Il successo del singolo lancia definitivamente la carriera di Sledge e apre la strada a una stagione d'oro per la soul music del sud degli Stati Uniti. E poi ascolteremo anche questa.
3: Ascoltiamola perché la gente aspetta.
11: 15 luglio 1976, 50 anni fa, il Partito Socialista Italiano.
3: Riunito in tenuta straordinaria all'hotel famoso, all'hotel Midas di Roma, esautora, cioè caccia in pratica, il segretario Francesco De Martino.

0: servizio nasce ispirandosi al formato degli SMS con messaggi brevi e immediati limitati a 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto è iniziato alcuni mesi prima e il 21 marzo viene pubblicato il primo messaggio di prova. Just setting up my Twitter.
1: La macchina di Albano sta vendendo i social.
0: Per cortesia. Destinato a diventare una sorta di simbolo dell'era dei micromessaggi, Twitter si afferma rapidamente come spazio di comunicazione istantanea.
1: Non solo, ma sul posto dei vigili sta in piazza Roma. Ma vediamo da qua.
0: Influenzando giornalismo, politica, attivismo e linguaggi della rete. Se mi fa la multa, perché ti devo?
1: Sì, ma poi non si vengono.
0: Gli americani chiudono sempre un occhio su quelle frasi famose. Gli americani chiudono sempre un occhio su quello che hanno fatto al loro popolo. Guardiamo il resto del mondo e giudichiamo.
1: Gaber diceva che gli americani dicono di portare ovunque democrazia, però dovunque va c'è il petrolio.
0: Posso anche interpretare un uomo spregevole, ma guardo sempre dentro di lui per trovare un punto di collegamento con me. Le frasi sono...
1: Di chi?
0: Di
1: Domenico Canazza.
0: No, non credo. Non credo, però me lo verifico. Di Forrest Stephen Whitaker, nato il 15 luglio 1961 a Longview. È un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Nel 2007, per la sua interpretazione del dittatore ugandese Idi Amin Dada in L'ultimo re di Scozia, ha vinto un premio Oscar in qualità di miglior attore protagonista, un Golden Globe in qualità di miglior attore di un film drammatico, un premio BAFTA quale miglior attore protagonista, uno Screen Actors Guild Award quale miglior attore cinematografico. Buona giornata Vincenzo Iacone. Grazie Vincenzo, e buona giornata anche a te.
1: Perché adesso riusciamo a mettere la musica, allora. E poi abbiamo Crimi che parlerà di quello che è successo ieri sera in Piazza Roma,
0: sì.
1: Di quello che è successo avanti ieri sera in Piazza Roma,
0: sì.
1: Di quello che è successo tre giorni fa in Piazza Roma, nessuno interviene.
0: Parliamo solo di Piazza Roma.
1: No, parliamo anche della rottamazione,
0: sì.
1: Quindi ieri è rivolto un appello ai comuni,
0: sì.
1: Soprattutto a Giuliano e Teramo, mi pare che Teramo ci stia ripensando,
0: ah, sì?
1: Invece qua immobili, e poi parlerà anche del premio della bandiera verde di pediatria che noi non ce l'abbiamo, ce l'ha dato però dai,
0: ce l'ha dato.
1: Musica, sì.
0: Allora.
1: Però se succede qualcosa qua, stai attento, allora. Devo, da San Domeno.
0: Allora.
1: Chi tenem?
0: Ecco, partiamo da...
1: Da Perry Percy's Life.
0: Da When a Man Loves a Woman.
1: Ma che?

0: questa era When I'm in Love the Adesso andiamo ad ascoltare quest'altra, che è It's So Easy di Linda Ronstadt.
1: Questa è più facile, dai.
0: Dici?
1: Sì. Venerdì mettimi tutte canzoni italiane.

0: E questo era Linda Ronstadt con Linda It's So Easy. Ronstadt, e con questa canzone.
1: Per favore,
2: pare che c'era una nuova
0: questa canzone che abbiamo.
2: Il Baldo farà la lista al centro della città.
0: Sì. Bene. Facciamo tanti buone giornate, buon mercoledì a tutti, anche in radio, e noi ci sentiamo domattina. Solito ora, soliti canali.
2: Tra poco però sarà un'intervista esplosiva con Greening, dai, perché
0: esplosiva.
2: Non può venire perché ci stanno già 3/4 delle edizioni che
0: nazionale e internazionale.
2: Ma noi lo facciamo tra poco appena arriva. Grazie, tra poco, non ve ne andate?
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: E buongiorno cari amici, bentornati, nuovo appuntamento dedicato alla musica italiana, le vostre richieste che sono già arrivate, intanto le teniamo in scaletta. Buongiorno Simo, sei stata la prima naturalmente a augurare il buongiorno, quindi a te la precedenza. Mi dice Azzu, facci sognare con la canzone che hai scelto oggi. La canzone che ho scelto oggi, quella con cui mi sono svegliata, molti forse non se la ricordano, io non so perché ci avevo in testa il ritornello questa mattina, e con questa apriamo oggi la mattinata italiana. Si parla di amori, amori che hanno influenzato la nostra vita, che sono o comunque entrati a farne parte nel bene o nel male, e che hanno lasciato comunque qualcosa. Il pezzo di Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, Insieme a te.

Bella, bella, insomma, tranquilla. Buongiorno Antonio, da quel di Pineto. Allora, andiamo avanti invece con la prossima richiesta. Buongiorno Paola, che dice: giustamente voglio ricordare anch'io Mia Martini, mi piacerebbe farlo con la canzone insieme a Roberto Murolo, Con me, eccola.

E buongiorno Maurizio, arriva anche il tuo pezzo di Antonello Venditti, un pezzo che non ricordavo e che riascolto con molto piacere. C'è un cuore che batte. Forse c'è un cuore che batte, qua più che batte il cuore mi sa che batte il vento. Aspetta che abbiamo beccato una versione proprio. Un attimino, eh? Maurizio, arriva il tuo pezzo, eh? Arriva, ecco qua. Oh, l'abbiamo trovata.

Tazzo, mi fai ascoltare Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Un abbraccio grande a te e ai tuoi radioascoltatori. Grazie Maurizio, arriva il pezzo. Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni.

È sempre un piacere parlare con te, cara amica Giuseppina, perché insomma sei terra terra, come piace a noi, sincera. Vedremo oggi cosa fa il Real Giulianova, siamo tutti in attesa. Ricordo, già nel pomeriggio troverete me qui in diretta per il turno infrasettimanale di campionato d'eccellenza e staremo insieme, ascolteremo la radiocronaca in diretta con i commenti del nostro direttore Francesco Marcozzi. Allora, torniamo adesso ancora a parlare di musica. Volevo salutare, ecco, anche Simonetta finalmente si è decisa a fare una richiesta, anche se in realtà lancia la palla, ma come di nasconde la mano, nel senso che dice: voglio ascoltare un pezzo di Renato Zero, sceglilo tu. Allora, cara amica, a me piace molto il Renato Zero degli anni 70, quello degli inizi proprio, quello che faceva canzoni anche provocatorie per l'epoca, sappiamo insomma che ha avuto anche diversi problemi con la censura, ma tra le canzoni più belle che ha fatto c'è questa, che secondo me è un po' l'inno dell'artista, dell'uomo o della donna, artisti. La favola mia, Renato Zero.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

prossimo è un pezzo leader di tutte le donne forti, determinate, quelle che vanno avanti, perché no, anche senza un amore, senza un uomo a fianco, ma si sentono bene e felici lo stesso. Anche se in realtà, insomma, nel pezzo la cara per te dice, insomma, ci è voluto tanto per diventare come sono diventata, tanta sofferenza, è una guerra che non finisce mai. Avete capito qual è il pezzo? Sì. Non sono una signora, eh no.

Bellissima la battuta di Maurizio. Questa è una canzone che andrebbe dedicata a tutti i camerieri. È vero, perché quando sei a tavola, inevitabilmente passata una certa età, tutti si danno della signora. E soprattutto quando c'hai 20 anni, la cosa viene ripresa malissimo. Ma ti assicuro, Maurizio, che anche quando ce n'hai 30 e si avvicina il cameriere e ti dice: signora, vuole mangiare qualcos'altro? La si prende, prende male. Due, perché ti chiede di mangiare qualcos'altro, quindi è anche colpevole, no, del tuo sovrappeso. E poi perché ti chiama signora, mi prende malissimo effettivamente. Anche perché più si va avanti con l'età, ragazzi, questo lo vedo anche su me stessa, e più si vuole tornare indietro, c'è niente da fare, più si va avanti con l'età e più ci si vuole sentire giovani. Ma credo che sia normale, un po' come tutti noi che abbiamo paura inevitabilmente di invecchiare. Allora, ecco qua, buongiorno Maria, gli dice: io sono innamorata, guarda Zu, io sono impazzisco ovviamente per i pezzi che mette tuo padre, ma mi piacciono anche le tue mattinate italiane e vorrei ascoltare un pezzo a tuo piacimento, però vecchiotto, ribadito vecchiotto, della grande Patti Pravo. Oh, un pezzo che mi piace veramente tanto, Maria, che ci ascoltiamo ancora a cuore, di Patti Pravo, è questo qua. Spero che ti piaccia, ma se ami Patti Pravo non può non piacerti questo pezzo qui, eh.

Maria, sono contenta che mette le foto, tutto euforica. Maria, bellissima questa canzone, grazie. Siamo contenti di aver fatto contenta, scusate il gioco di parole, un'altra nostra radioascoltatrice. 3463182904, questo è il nostro numero di SMS per la vostra musica. Richiedete, che c'è ancora tempo, che c'è ancora spazio.

0: E devo ringraziare un nostro radioascoltatore, lo voglio fare in diretta, nome e cognome, come diceva Totò, che è Massimo Cipolletti, il grande Max del trio che poi non abbiamo più sentito, che era composto da Massimo, Marcello e poi non so chi era il terzo, ricordatemelo voi, che mi ha inviato un articolo stilato da calciomercato.com su quelle che sono le 10 radiocronache diventate mito. E lo sapete chi c'è al primissimo posto?
1: Dov'è? Allontana pugni topo.
2: Sì. Pugni topo.
1: L'11 è in fuorigioco. Anzi no! Attenzione, pericolo! Fuori gioco! Era fuori gioco, guarda lì, capito. Non vede! Fuori gioco!
2: Sì, va bene, stanno giocando!
3: L'azione è
2: Marcozzi!
1: Un incapace!
2: Guarda lì!
1: Vabbè, però non è... modo, l'hanno venuto qua il chat-talk!
2: Cosa?
3: Ci tocca per 90 minuti!
1: Pubbliche guardaline! Carabinieri, polizia, arrestate, guardaline!
2: Addirittura!
3: Ma era un'azione innocua!
1: Dai, guardaline! Intervistate le guardaline!
3: Ma perché?
4: Ma consiglia
1: Parisi,
4: tutti?
1: Parisi, traversone, in aria, c'è Di Vincenzo!
3: Sì.
1: Di testa! La palla va fuori, punizione, dice l'arbitro!
5: Guarda quello che ha combinato!
2: Che c'è?
4: Disinteressa?
1: C'era stato un fallo, io l'ho visto! Sì. Ma che ha fatto l'arbitro?
3: Boh, non lo so!
1: Cornuti!
3: Vabbè. A chi?
1: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire dall'aggettivo, del guardaline.
2: Ah, certo, certo. Chiarissimo, no?
1: Ecco che si batte.
3: Sì.
1: Tiro! No! Palo!
2: Palo
1: a portiere battuto. Secondo una iella scarogna di tutti i colori.
3: Vabbè.
1: La difesa del Frosinone è stata fortunata. Il portiere culone.
4: Ma come?
1: Assante culone.
3: Ma perché?
1: Vero? Ha fatto fortunare il portiere.
4: Vabbè, ma...
1: Frosinone culone. Mannaggia la madonna.
0: Scusate, io la sono la figlia del diretto interessato, ma io la conosco a memoria, eppure ogni volta muoio da ridere. Quindi calciomercato.com decreta in primissima posizione, con tanto di foto, il nostro direttore Francesco Marcozzi. Prima di Trapattoni, cioè lui sta vicino a Trapattoni, cioè se la si spartiscono praticamente l'immagine primo piano, ma lui è primo in assoluto, primo in classifica, il nostro direttore Francesco Marcozzi. Che te devo dire, Toh? Bravo, sono orgogliosa di te, credo che lo siano anche i giuliesi veri, soprattutto poi vedere queste immagini. Oh, ma la mongolfiera giallo rosa, io non me la ricordo per niente, che carino. Comunque, insomma, era il grande pubblico del Fadini, diciamo che era il grande pubblico del Fadini. Però, dai, piano piano magari torneremo agli onori di quella gloria che abbiamo appunto condiviso. È bello questo risultato. Penso, direttore, che puoi esserne assolutamente orgoglioso. Bravo.

0: al fianco.
1: È una delle belle canzoni, tra l'altro sappiamo che piace molto al direttore, quindi per festeggiare questa cosa gli abbiamo voluta dedicare. Grazie agli amici che ci stanno scrivendo, tra cui Rossella che ci dice: ciao, saluta il direttore, quella radiocronaca è rimasta famosa nel tempo, che bello poter dire che io ero lì. Ma quindi te la ricordi la mongolfiera? Io me la ricordo perché ero piccola, 1996, ero piccolina, cioè avevo 12 anni, non me la ricordo, davvero, è bellissima. Tra l'altro oggi ci ho fatto caso, l'altra volta, sarà che l'avrò vista mille volte, l'avrò vista ed ascoltata mille volte quella radiocronaca, ma non ci avevo fatto caso. Voglio la mongolfiera, che fine ha fatto? Tiratemi fuori la mongolfiera, portatela domenica al Fadini, la voglio vedere, magari. Allora, siamo arrivati alla conclusione, c'è un radioascoltatore che me provoca, tu me provochi e io me te magno, non nel senso che me te magno, però io accetto la sfida, che è Carlo. Ciao Azzo, buongiorno, questa è la prima volta che ti scrivo, vado a riprendere il tuo messaggio. Un bacione grande anche al grande direttore, glielo diamo, glielo do personalmente il bacione, non ti preoccupare. C'hai una canzone per me, una canzone però dedicata, guarda Carlo, mi ricordo che qualche anno fa uscì a Sanremo una canzone che portava proprio il tuo nome, di questo Carlo, quest'uomo così bello e irraggiungibile, non so come tu sia fisicamente, ma te la dedico lo stesso. Un bacione a Carlo. Allora, intanto vediamo che cosa ci sta scrivendo Michela. Buongiorno Michela, l'altro giorno è andata in onda su una radio nazionale, è andato in onda uno speciale sui Bee Gees e inevitabilmente ti ho pensata, e poi hanno mandato anche una delle nostre canzoni preferite. Mi rimetti Fabio Concato, te lo rimetto volentieri, anche perché dopo di te ho anche una richiesta di Melissa, che saluto, una bravissima ballerina che ha aperto una scuola di danza a Giulianova, si chiama Punte e Mezze Punte, si trova in via Gramsci 80 e sono aperte le iscrizioni ai corsi di danza, quindi iscrivetevi se avete il sogno della danza e volete o volete fare un regalo anche alle vostre figlie, credo che sia veramente una bella cosa. Sì, dopo li ascoltiamo i Bee Gees. Michè, ma tu lo sai che cosa sarò capace di farti io prossimamente nei prossimi flashback? Siccome abbiamo degli amici radioascoltatori che sono amanti di un artista e magari vorrebbero ascoltare tutte le canzoni di quell'artista, io vi voglio fare i flashback personalizzati. Che ne so, vi piacciono i Dire Straits? Ma dico, un gruppo che piace a me particolarmente, vi faccio lo speciale flashback. Ti piacciono i Bee Gees, cara Michela, e avrai il tuo speciale Bee Gees, perché voi siete i nostri radioascoltatori e avete la precedenza su tutto. Carlo, non so se ti piaccia questa canzone, a me è rimasta impressa. Poi sta Celeste Gaia, non so perché, è stata un po' una meteora del Festival di Sanremo, da lì non l'abbiamo vista più. Comunque il mio modo carino, no? Senza falsità, di darti il mio benvenuto.

Carlo. Gli abbiamo dato il benvenuto in modo un po' inusuale. Ecco, allora leggo il commento. Ma quando in matte ti devi abituare, Carlo. Io sono così. E un po' anche i miei radioascoltatori, se no non saremmo qui tutti insieme. Allora, cara Michela, andiamo con Fabio Concato e niente, ci rimmergiamo nelle atmosfere romantiche di questo pezzo. Non smetto di aspettarti. Eh no.

E siamo arrivati alla conclusione della nostra mattinata italiana. Ti immagini cantata da Renga? Sì, me la immagino, deve essere ancora più bella. Però, insomma, Fabio Concato comunque ci piace molto. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento dedicato alla musica italiana. Vi ringrazio naturalmente per la compagnia. Rimanete sintonizzati perché tra poco un nuovo appuntamento con il musicante, quindi tutte le canzoni nuove del momento. Vi ricordo però che c'è la possibilità anche di richiedere la vostra musica. Chiudiamo con un pezzo di Paola Turci.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità.
Oltre al servizio assicurativo, RCA ha le polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi è 15 luglio 2026.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, anche al dottor Albani.
1: Buongiorno.
2: Dottor Albani, la gente vuole sapere se è passata la disinfestazione e se quando passerà. Ho chiesto la Nausicaa, ma non
1: si sente.
2: Ancora non mi risponde la Nausicaa Camelia.
1: Non lo so se è passata, però stamattina alla zona nord, alle 5 del mattino, hanno cominciato a tagliare l'erba intorno alle strade.
2: E la panchina?
1: La panchina non lo so.
2: Dobbiamo arrangiare con i servizi. La panchina non lo so. Abbiamo anche il servizio sulla azienda di soggiorno.
1: Che vogliamo, andiamo sui servizi?
2: Sì, poi vediamo le notizie principali. Le notizie principali del centro le vedi, no? Magari quelle della prima pagina le vedi.
1: Le vediamo, sì.
2: Diciamo che c'è il computer nuovo.
1: Finalmente, siccome c'è stato questi 30 secondi che è stato aperto Hormuz tra

0: quando hanno bombardato e quando il computer è riuscito ad arrivare e abbiamo il computer nuovissimo, telecamera nuova, abbiamo tutto pronto, tutto bello, tutto nuovo, solo che il centro si attiva da domani il nuovo abbonamento, quindi purtroppo oggi
1: tocco un messaggero.
0: Comunque le notizie principali sulla pagina del centro: abbiamo Batosta sulla legge elettorale, il governo bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze, le opposizioni occupano l'aula, Meloni affossata da 30 franchi tiratori, lei dice vince la palude, i vannacciani filmano il voto.
1: Per dire che sono stati loro.
0: Poi Vannacci è venuto in Abruzzo, le due piazze, ha fatto il comizio e poi comizio blindato.
1: Fanno le due piazze perché la piazza è grande industriale, la parte della contestazione, sono stati bravissimi
0: i poliziotti a tenere divisi le due opinioni, diciamo così. Poi lavoro nero, chiuse tre strutture. Trans e immigrati, il diversivo delle destre, parla Luxuria sul discorso di Montesilvano.
1: Si è firmata la spazzatura che era brutta.
0: Esatto. Poi figlio multato, gli negano la cittadinanza e il TAR dice che è ingiusto. Pescara, cioè lavoro nero, chiuse le aziende, abbiamo detto, ambulanza presa a sassate, il racconto dell'autista.
1: Bene, meglio non siano notizie della ragazza rumena di 15 anni scomparsa a Genova, ma una cella telefonica prima l'ha agganciata a Civitanova e adesso in Romania, quindi là è andata là.
0: Probabilmente, speriamo di sì.
1: Senza ripieghi, senza rapiventi, senza niente.
0: Allora, che vuoi vedere?
1: Vediamo la foto Forgione, vediamo. Non l'abbiamo intervistato, sono 3 anni che aspettavo di venire qui e sono felice finalmente di questa destinazione. E tutto questo all'indomani dell'ufficializzazione di Damiano Franco, centro mediano, come si chiama una volta, centrale difensivo. Mentre da lunedì parte la campagna abbonamenti con prelazione per gli abbonati. Questo che vedete nella foto, che non lo vedono quelli sul radio, lo diciamo noi, è Germano Giovanardi, uno degli assessori della giunta del periodo di Mastro Mauro. E le famose indennità che si è preso i soldi perché la sbagliò la segretaria d'allora. E siccome non ha dovuto restituire i soldi, cioè ha perso tutte le cause, e l'ultima era questa qua, ma manca sempre quella di Mastro Mauro che era più tosta, e questa era soltanto 3.000 euro, però e gliela ridati. Come vedi non è molto felice nella foto, no. Cioè, mi pare indifferente, però questo siamo noi, vogliamo far sentire.
0: Sì, dai.
1: È passato il papà di Morgan. Allora, come sapete, abbiamo dato notizie che secondo questo cartello a Giulianova c'è ancora operante l'azienda di soggiorno e ci indica dove sta dalla freccia. E noi ci ricordiamo la sacra, che era il soggiorno, stava lì, in quell'appartamento al primo piano, ma 30 anni fa. Invece là, qua dice che ancora ci sta. E adesso noi andiamo a controllare per vedere se è vero, perché può darsi pure. Noi sappiamo che oltre 30 anni fa venne eliminata l'azienda di soggiorno. Gli ultimi presidenti furono Cibei e compiando Posabella. Adesso però, a parte che ci sbagliamo, troviamo un altro presidente. Andiamo a vedere chi c'è al primo piano del Palazzo Franchi, sede, secondo questo cartello, dell'azienda di soggiorno. Allora, siamo qui davanti all'ingresso del primo piano dell'azienda di soggiorno. E intanto possiamo dire, da quello che sentite, che non c'è nemmeno un cane, che almeno il cane c'è. Quindi c'è un campanello e dovrebbe stare scritto azienda di soggiorno. Invece vediamo Puppini Giuliani. Suoniamo. Abbiamo suonato. È blindato che c'è la combinazione. Il cane c'è. Il campanello c'è. La porta c'è, ma non si è detto azienda di soggiorno, ma Puppini Giuliani. Mi ricordo che entravo qui alla televisione perché già lavoravo e ricordo Cibei e Posabella. Cane, saluta la signora Girelli, ciao, e ha risposto, ciao. Insomma, non c'è l'azienda di soggiorno, abbiamo capito il cartello, c'è, toglietelo, facciamo una brutta figura. Adesso andiamo sulla panchina. Perché tu fai le riprese, io faccio il fanatico, tu stai con me.
0: Io sono con te.
1: Ho il ponte, guarda un
0: po'. Ma tu hai scritto rinviata, ne sei sicuro?
1: Beh, ci mancano pezzi.
0: Lo so, perché ti inviate una bella responsabilità. ti piace una bella responsabilità, scrivere inviata, non è che scrivere.
1: Sono foto.
0: Tu sei un giornalista bravo.
1: Sono foto di ieri sera col drone.
0: Ho capito.
1: Ci mancano un pezzo, la vedi?
0: Sì, lo vedo che ci mancano un pezzo.
1: Anzi, no, rispetto alla foto dell'altro giorno è migliore perché ci mancava anche questo pezzo qui sotto. Oggi era preso.
0: In realtà ci manca pure una trave qua, però.
1: Capito, vabbè, questo formalismo è. Era il 15 luglio, si era detto, no?
0: Sì, pare di sì. Poi mi pare stata detto fine settimana.
1: Vedremo se oggi sarà una data ufficiale.
0: Anche perché c'era stato pure un comunicato ufficiale della provincia.
1: Sì, lo so. Questo è l'abbandono, un po' di bondizia qua e là. Qui siamo nel centro storico, se potete intervenire, così chiedono. Cari Arte, questa sera, bella la Eloisa. Leggi un po' questa cosa in inglese.
0: Give peace a change.
1: E traduci.
0: Date una chance alla pace.
1: Che bravo, quindi è una manifestazione per la pace con la musica, dai Beatles ai cantautori italiani, con l'orchestra ritmica del Braga e la voce di Gaia Gentile. Tutto questo alle 19.30 sul molo sud del porto, ma la parte più vicina al faro, famoso faro rosso, va bene? Dove appunto venerdì sera ci sarà la commemorazione con l'inaugurazione della panchina intitolata Paolo Posabella. Paolo
0: Pasanella.
1: Ore 19. Adesso andiamo avanti. Questi sono le manifestazioni.
0: Mannacci.
1: Sono state inviate altre esclusive, quelle qua, tutte qua. E poi andiamo. E qua siamo in una cosa esclusiva nostra invece. C'è questo qui che ieri ci hanno mandato questa foto che. E guardate che fa, tic-tac-tic-tac,
0: balla
1: e poi però si è toccato un po' e adesso improvvisamente attraversa con la strada che fa tic-tac,
2: ecco,
1: si sente una voce sottofondo nota e adesso passa, vedete le macchine, eccolo. Vabbè. E hanno chiesto i carabinieri, sono intervenuti, poi poco dopo c'è stata una rissa. Queste ci hanno mandato le foto, guarda, è rimasto così dalla serata finale di Giulio Basket. Ma si può dire, ma quale tu? Ma nessuno passa, ma solo la gente, i cittadini passa e guardano queste sedie buttate.
0: Sedie rotte, più che buttate, rotte.
1: Rotte e buttate. Vabbè, ci andranno oggi. Scendiamo piano piano. Questo è un incendio.
0: Le rotoballe.
1: Le rotoballe, che ora è il periodo purtroppo. Queste sono la Guardia Costiera che ricorda questa esperienza con gli bambini dell'asilo Bambin Gesù che li hanno portati al largo. E qui è il comunicato del Genova Calcio che annuncia gli abbonamenti a partire da lunedì. Ed ancora andiamo avanti. Questo è un altro
0: incendio.
1: E qui sono dei cartelli che hanno messo, erano tutti fissi e li spostavano.
0: Erano tutti mobili, ma invece li hanno messi fissi.
1: Sì, e questo grazie alla delegata Pistilli che si è dato da fare, che è la stessa
0: per il mercato del giovedì.
1: Stiamo dicendo che le donne stanno facendo molte cose in questa amministrazione, a cominciare dalla tua sorellina, che è l'unica che ci ha messo la faccia, va bene? Poi ce la sta mettendo la Camelli, che ancora non mi chiamano sulla disinfestazione, ma la svegliamo noi, e poi la De Padre e poi la Pistilli. E queste sono. Quella Maiuri, tu non te lo ricordi perché non ci venivi, eri all'affettivo, con la voce del mare, ha mangiato benissimo, ci saluta i tifosi giallorossi. Questo è l'avvio, per l'arrivo è andato Toni Gianvittorio a prendere Vannacci. Vabbè. Saliamo, la manifestazione del defibrillatore, ne abbiamo dato notizia ieri.
0: Dove sta la panchina?
1: Questo è Damiano
0: Franco,
1: queste sono belle cozze. La panchina c'è, come si dice, ma non si vede, però c'è.
0: Chiusi i tre negozi, lavoronessi,
1: sì, anche sul cielo.
0: Anche nei borghi, Anche nei borghi, questi
1: sì. Sì, buongiorno.
0: Lasciamo stare la gente che passa, ecco qua, la panchina, ascoltiamo.
1: Da capo, hai messo?
0: Sì.
1: Questa è la famosa panchina di via Gorizia, poi dite che manca il verde in città, qua ci sta di tutto, guardate un po'. Anche il grano, tutto è cresciuto attorno a questa panchina, che vuol dire che si è sedimentata da mesi, anni, ma nessuno interviene. Come mai tutto ciò? Viva il verde, viva Conalpa! Questa è la famosa panchina di via Gorizia. Poi dite
0: quella era la panghina, la panghina è rimasta là, di via Gorizia.
1: A parte tutte le panchine, il grano.
0: Il grano, c'è
1: perché?
0: Il grano.
1: Perché se non ricordate che la canzone dedicata andiamo a mietere il grano.
0: Ma poi perché c'è il panificio lì vicino?
1: Pare Corsini lo prende.
0: Chilometro zero.
1: Chilometro zero. Polilli è intervenuto ancora. Polilli che ai tempi suoi andava tutto bene con i vigili, poi se non stava facendo sono cambiati. E racconta alcuni episodi di multe oltre a quello, e poi quando strattonarono Daniele Di Massimo Antonio, il consiglio, quel famoso consiglio comunale, che poi
0: pure le scopettate al vigile,
1: pure, brava, l'hai letto, allora ricorda pure le scopettate al vigile, dice non si fa, però evidentemente,
0: no, evidentemente non si fa, punto.
1: Ci possiamo fermare con questa cosa e adesso possiamo andare al messaggero.
0: Andiamo al messaggero, eccolo qui. Che ricordiamo che il centro si attiverà domani sul computer nuovo, questo è parlo ancora arabo.
1: Le cose principali, soprattutto abbiamo, di Giulianova, ve le abbiamo
0: raccontate.
1: Adesso vai al bar, è il tuo momento.
0: Allora, incendi in tutta la regione, scatta l'allerta da Teramo a Pescara, boschi bruciati, vigili del fuoco al lavoro. Poi Vannacci sbarca a Pescara, lui replica, chi lo fischia me ne frego, tensioni con i contestatori. L'incubo vandali sulle auto in sosta e boom di denunce, Pescara, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del Tribunale ai Colli e fino a Francavilla al Mare. Sicurezza, Chieti, ecco il piano di Legnini, rafforzare la polizia locale e aumentare le telecamere.
1: Sì, può venire
0: viene qua,
1: a chiedere.
0: Viene qua, chiede come si fa, magari non è... sai, infatti il commissario del terremoto, le telecamere non è tanto.
1: No, perché non mi pare che riesca...
0: Come si mettono? Sulmona si appropriarono di 130.000 euro, chiesto il rinvio a giudizio. Lanciano, abbattuti i tigli, la protesta dei residenti, in tutto 13 esemplari. Università all'Aquila, per gli studenti in tutto 200 posti letto. Così funzionava sempre all'Aquila la truffa delle finte coltivazioni. Teramo, frane, sbloccati 5 milioni e col piano del comune. Soppalco, Serie C, Pescara, Brandes va via, si punta su Trapani e Cappelletti, continuano le uscite da Pescara e ci sono sempre nomi nuovi che però non si concretizzano. L'evento, la corsa degli zingari è una vetrina internazionale, poi giorno e notte Tommaso Paradiso fa cantare la spiaggia, dobbiamo registrare pure il programma di Object perché non è centrato lo schermo, poi faremo pure questo. L'Aquila per gli studenti, ecco 200 posti letto ad un prezzo calmierato, per gli studenti dell'Ateneo dell'Aquila, del Conservatorio e dell'Accademia, dal MIUR sono stati stanziati 2 milioni, previsto anche un servizio di bus navetta. La vicenda della 15enne scomparsa, Diana è scomparsa 10 giorni, il cellulare localizzato in Romania. Screening oncologici in Abruzzo, adesione sotto la media nazionale, poi sostenibilità, le imprese abruzzesi più competitive con le certificazioni. Pescara, raid delle macchine in sosta, gomme tagliate e smontate, la mappa degli ultimi assalti dalla zona del Tribunale ai Colli e fino a Francavilla. Furti ma anche atti vandalici nel mirino dei ragazzi che lo fanno per divertimento. Morto nello scontro con l'auto dei carabinieri, la famiglia, dinamica ancora da ricostruire. Uccise la moglie in piazza, ricorderete il fatto, i suoi figli e nipoti pronti a chiedergli i danni. Pomeriggio in spiaggia ieri per l'ambasciatore americano Fertitta. In fiamme, bosche e vigneti, paura per alcune abitazioni, Roghia, Colle Santo Spirito, San Silvestro, Alanno e Fontanelle. Arrivati Canadair ed elicottero, la nuova ondata di calore attesa per oggi e domani può rendere la situazione più difficile. Vannacci sbarca a Pescara, tensioni con i contestatori, poi la corsa degli zingari porta l'Abruzzo e Pacentro a un livello internazionale.
1: Un borgo, anche capito? Pacentro, sì.
0: Perde l'Iride, ricostruita con un doppio intervento
1: molto
0: a Pescara.
1: Bene, molto bene.
0: L'Aquila, svelata la maxi truffa delle false coltivazioni di alberi da frutto, ditte inesistenti con grossi ricavi in città per ricevere gli indennizi sisma e Covid. Sottratti 800.000 euro allo Stato, 6 condannati, tutti dalla Campania. Vigili urbani ancora senza comandante all'Aquila, l'opposizione dice movida fuori controllo. Nuovo polo scolastico di Sassa, via i lavori, la fine a metà 2028.
1: Ma hai parcheggiato l'altra volta l'Aquila?
0: Non lo dire però, là quello ci sta il parcheggio, che devo fa?
1: Ha parcheggiato l'altra volta
0: non lo dire.
1: Al posto dei vigili urbani, che poi sono passati qua
0: e non mi hanno visto.
1: Non ti hanno visto, diciamo che non ti hanno visto. Sono andati in via Mamiane, qua le multe si fanno sempre. Tra multe e parcheggio hanno fatto le multe là.
0: Quello ci sta di parcheggio.
1: Quindi stamattina la macchina di Albani è lì, quindi non ti può non contravvenzionare.
0: Ma io me lo sposto se devono venire i vigili e ti lascio solo qua a pazziare col computer. No, facciamo così? Vuoi fare così?
1: Ma dimmi. Allora dici perché sei stato costretto a mettere.
0: Perché non ci sono i parcheggi, neanche a pagamento.
1: Alle 7 e mezza.
0: Non alle 7 e mezza, alle 7.
1: Non ci sono più i parcheggi a pagamento. Vedete come un problema.
0: Siamo già le macchine in doppia fila.
1: Come il problema gigantesco, i problemi veri di Giulianova che non vengono a poi affrontare. Che pazzia.
0: Ti facciamo avere la.
1: Parte con le viaggio.
0: Falli fare. Sul Mona. Ti facciamo avere la patente, così gli portano via 130.000 euro. Conveniva pagarsela da solo.
1: Perché dici parola?
0: Canistro, torna l'allarme.
1: Buongiorno.
0: Con le longo sotto controllo.
1: Stamattina andiamo meglio con le ragazze.
0: Sì, la smettiamo però di salutare la gente.
1: Sì, però
0: perché
1: la
0: gente
1: media
0: si,
1: è bassa.
0: Sì, ma si sente disorientata. La faida familiare non si ferma, adesso minacce con una zappa a Sulmona.
1: Ma si chiama zappa, perché la zappa è quello che dicevano in dialetto.
0: Zappa.
1: Voi volevo dire che quando sentite ciao è che passa qualcuno là davanti, così
0: sì.
1: Non li mettiamo la gente fuori.
0: Esatto. Che noi adesso ve lo faccio anche vedere, che è proprio più interessante. Abbiamo la finestra aperta, vedete? Ecco qua, guardate. E passa la gente. Ecco. C'è la gente che passa e noi salutiamo.
1: Sì, ma non la possiamo far riprendere la gente che passa.
0: No, la riprendiamo la gente.
1: La privacy. Beh,
0: certo.
1: Ma non si vede, è passato uno.
0: Non si vede, vabbè, c'è la di spalle.
1: Ma ora lasci qua, no?
0: No.
1: E Dani mi spostata la telecamera che stava messa in un punto strategico.
0: Poi la aggiustiamo in un po' smodo.
1: Va bene.
0: Quello è facile.
1: Ma come fai?
0: Chieti.
1: Ecco, altre 14, altre la nostra, altre 14.
0: E polizia locale rafforzata. E la privacy, la privacy che tu dai le mie notizie sanitarie in continuazione, senza nessuna autorizzazione da parte mia.
1: Quella sanitaria, beh, tu sei qua.
0: Che significa?
1: Sei di famiglia.
0: Beh, appunto, mi chiedi tutti.
1: Allora senti di
0: gente. No, basta, silenzio. Oh. Ecco altre 14 telecamere, polizia locale rafforzata e il piano di Legnini a Chieti. Un po' troppi piani, sta Fabio, non ho capito però quando comincia a diventare.
1: Tutti i giorni.
0: Metterli a terra,
1: perché
0: come
1: siamo
0: si dice.
1: Agli annunci siamo
0: ancora
1: su, sta 14 ore al giorno
0: che fì. Sicurezza a San Giovanni Teatino, entra in vigore il DASP urbano. Vedete un signore colpito, no, il sindaco. Nuovo consiglio comunale, la convocazione dei capigruppo per l'agenda istituzionale, raduno degli amici di Rione Sant'Anna all'insegna dei ricordi e dell'amicizia a Chieti. A Lanciano abbiamo un problema da Conalpa, tigli abbattuti e scontro, pianteremo nuovi alberi, dicono. Lanciano, il comune si difende sui 13 esemplari spariti da via Rosato. Qui sorgerà un quartiere moderno, pronti 56 lecci e un acero monumentale. Capito?
1: Bene.
0: Il 25enne trovato morto sulla Maiella, via agli esami per chiarire le cause all'ama dei peligni. Esplosione alla Sabino, oggi l'autopsia all'azienda, supporto agli investigatori. A Ortona, prostituzione minorile, adescamento, l'anziano resta agli arresti domiciliari.
1: È arrivato al malacco.
0: Teramo.
1: Frane.
0: Fondi
1: sbloccati per 5 milioni, via il piano del comune.
0: L'emergenza in tutta la provincia, soprattutto dopo le piogge eccezionali di marzo, ma che hanno saturato i terreni.
1: Però l'unica frana accertata e pericolosa.
0: Beh, Silvia.
1: Silvi.
0: Poi
1: sono state finanziate.
0: No. Una coppia soccorsa sul Gran Sasso, gli impreparati dovrebbero pagare. Sempre più persone affrontano la montagna senza la giusta preparazione. Dovrebbero. Morì in seguito a una coronografia.
1: Sì, la coronografia.
0: A giudizio cardiologo e specializzando. Poi il teramano nella morsa dei roghi, in azione Canadair ed elicotteri anche qui.
1: Tondino.
0: Bilancio positivo per la Volante Marche, la volante della polizia.
1: Sì, che ha messo per l'estate.
0: Poi abbiamo
1: fa cantare
0: la spiaggia. Domani salirà sul palco lo stadio del mare di Pescara. No. Vado a vedere Jovanotti, mio malgrado.
1: Ma c'è tempo.
0: Il 12 luglio, il 12 agosto. Pescara, piacciono Trapani e Cappelletti.
1: Quello
0: col brodo buonissimo.
1: Cappelletti,
0: li adoro. E gli addii di Insigne, Brugman e Acampora obbligano la società a ridisegnare i piani. Si ragiona pure sui portieri. Saio ha avuto qualche richiesta. E il suo futuro è incerto. Boucher, oggi la presentazione a fine mese, gironi e calendari. E poi l'Aquila, Teramo di Achite è sempre più vicino. Basta, è 4 ore che
1: è vicinissimo.
0: Messo.
1: Tommaso Paradiso non ha messo.
0: Damiano Franco, eccolo qua.
1: Sì.
0: Giulio Nova ingaggiato.
1: È tutto Forcella.
0: A titolo definitivo Damiano Franco, classe 2022.
1: È tutto Forcella.
0: Viene dal Monte Spaccato, girone G della Serie Z. Sì, sempre. Sì, sì.
1: Ricorso respinto, chiedi, giocherà il dove era il processo?
0: Vediamo una prima nazionale.
1: Un po' più attenti perché là non l'abbiamo fatta.
0: La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto, preferenze, maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 187 sì, la Premier ha vinto la palude, ma serve una riflessione.
1: Perché in effetti uno può sembrare, ma come, le posizioni volevano le preferenze, poi hanno votato contro, perché le preferenze farlocche, cioè che non erano
0: preferenze. Praticamente le preferenze erano su una ventina di senatori, esatto. Gli altri decisi dal vertice.
1: E quello voleva, lei che alla fine hanno deciso di accettare, ma molti non ce la pensavano. E la sinistra ha detto voto segreto, ma perché basta chiederlo per ottenerlo? Si giocò la maggioranza.
0: Credo che si voti, non lo so come funziona questo momento.
1: Beh, loro lo sapevano, poi che per un voto no, però. Quindi.
0: Applausi dalle opposizioni, ora elezioni.
1: Un po' esagerato,
0: ma pure secondo me. Primo emendamento. Turchia.
1: Come viene in mente che la dice? A parte che la Russia c'è la camera, va al Senato, là può essere tutto diverso, va bene. A Roma ieri c'erano 45 gradi. Roma c'è.
0: La realtà oltre il meteo, bollino rosso nella capitale e altre 14 città, domani il picco.
1: C'è una spalletta da lettera.
0: Turchia, attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace, l'ha scritta proprio il presidente turco, cioè ospitiamo...
1: La lettera di Erdogan.
0: Di Erdogan che
1: ha fatto per il messaggero.
0: Un genocidio, ha fatto c'è un po' di genere. Colpo di Stato.
1: Qual è il popolo che ha ucciso?
0: Gli uiguri l'hanno ucciso i cinesi. C'è il lupo, quello che baffi che hanno arrestato. Focalan.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: E l'eterno ritorno dei cecchini, il racconto appunto sul voto segreto, poi il caso Hormuz, grazie per aver fatto passare il nostro computer, la nuova Fed alla prova.
1: Comunque ci ha ripensato due volte, potremmo un presidente del mondo. Che dice una cosa il giorno dopo ne dice un'altra opposta.
0: È sempre, l'ha fatto sempre, saranno 400 volte che lo fa.
1: E questo comincia
0: continuo, serenamente.
1: A stufare?
0: Lo so. L'export dalla Cina, il nodo dei consumi interni di Pechino, stanotte è uscita la notizia che Pechino cresce, che la Cina cresce molto meno di quanto ci si aspettava e questo avrà un riflesso sia sulle borse che sui costi
1: perché
0: cresce meno? Perché? Anche sui costi delle materie prime e delle materie energetiche. Stazzi, nuovo presidente Consob per l'antitrust, ipotesi Valentino, sono le nomine per l'authority.
1: Vediamo qualcosa.
0: Pescara, incubo vandali sulle auto parcheggiate. Non pare che ci stava questa notizia.
1: No, non è la migliore, no?
0: Ci stava?
1: Una Francia senza anima in finale.
0: Ma la Spagna, Osbede e Porro firmano il 2-0, oggi Inghilterra, Argentina.
1: Quello si è lamentato dell'arbitraggio, no?
0: Però... Chi è? Non mi pare che ha fatto questi errori l'arbitro.
1: Uno e basta del Salvador.
0: Vabbè, Salvador quelle ADE in del Salvador.
1: Quelli...
0: Abbiamo aperto la parentesi razzista, scusate.
1: Quelli italiani, tedeschi, a tutta.
0: Siccome i nostri poi soprattutto
1: meglio.
0: Non sono al centro di polemiche.
1: Come li vedi? Quelli di Rocco, come li vedi? Cioè,
0: Da Di Rocco. Di Rocco,
1: tocca.
0: Lo show all'auditorium.
1: Ma anche la partita in D.
0: Però mo sta in D, mo al secondo anno qualcuno la va.
1: Anche perché il designatore è quello che sta per la
0: Bruzza, appunto, quindi Di Rocco lo show all'auditorium, Marilyn Manson, il reverendo rock della provocazione.
1: No, invece tu non sai chi è il designatore degli arbitri di serie D,
0: non lo so, no, chi è?
1: È l'arbitro Dondarini di Finale Emilia, famoso perché, a parte che abbiamo sempre vinto con lui, perché lui ci arbitrò a contro l'Albanova, come si chiama dove gioca l'Albanova? Così.
0: Castellammare di Stabia, no, quella di lui Stabia.
1: No, ma che cava di tirare l'Albanova, giocò là e noi fu assediato, gli venne rotta la macchina, una cosa terribile, e si ricordò di noi. E l'avvocato Bernardo D'Antonio, appena è stato nominato, gli ha mandato una lettera di congratulazione. Quindi ogni volta che lui vede Giulianova, che mo che fa le rifiniture, si ricorda di quella partita. E Bernardo ha detto, dai, invitato, no? Stasera si fa così, oddio.
0: Sì, allora
1: vai, andiamo.
0: Allora,
1: vabbè, il numero,
0: salutiamo
1: perché?
0: I nostri amici. Non lo so perché.
1: Salutiamo Silvano di Gian Vittorio.
0: Come lo faremo? Li salutiamo qua. Che non...
1: Antonello Quirino.
0: Va bene.
1: Antonello Quirino, volume. No, sentiva bene, era forte, hai detto, no?
0: Allora, buongiorno a tutti voi e buon lavoro.
1: Buon lavoro, chi è? Gaetano.
0: Gaetano,
1: grande.
0: Poi Antonella Leonio, buongiorno direttore Gabriele. Buon lavoro e buon mercoledì da Antonella Leonio. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Rita Piccioni, buongiorno a tutti. Antonello Quirino, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Valentina Campeti, buon caldo, buon caldo. Sì. Buona giornata da San Valentina Battello, Campeti. Sandro Magnoli, buongiorno a tutti. Buongiorno. Giaffoni, buongiorno a tutti. Eugenio Saporosi, buongiorno al magnifico direttore, addirittura dal grande Gabriele. Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Eugenio, devi venire.
0: Betty Alm.
1: Come è venuto Andrea Serafini, devi venire tu a trovarci.
0: Buongiorno a Betty Alm, buongiorno a Max Rastelli.
3: Perché invitate così?
0: Buongiorno.
3: Fai complimenti.
0: Beh, perché mi fai i complimenti, invitiamo per quello. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Silvana di Gian Vittorio. Buongiorno all'Antonello Quirino, Andrea Serafini, buongiorno.
1: Bivio è rimasto uguale.
0: Bivio è rimasto uguale, Bivio, tanto non si risolve. Neanche.
1: Chi è?
4: Sarà il circo, bisogna il circo.
1: Angoli 7:30, non lo può. Ma a proposito, ci sono l'altra la parte sul lungomare, non lo sa giurare. Fino all'inizio alle 11 giurare.
0: Sviato.
1: È il circo,
4: E che può essere?
0: O è la disinfestazione del circo?
1: Noi siamo.
0: Noi siamo.
1: Sì.
0: Con che cosa?
1: Non lo so, sempre da qua.
0: Ah, siamo noi che ci ripetiamo, non è la chiusa del volume qua. Vabbè, molto a posto.
1: Perché ti si sbaglia?
0: Non sono io, il computer nuovo, che ne so.
1: Però lo volevi tanto sto
0: computer. Mo lo dobbiamo
1: registrare. Sul bivio abbiamo detto tutto, la situazione è uguale.
0: È uguale il bivio.
1: Poi l'altra cosa che volevo
0: dire. La Teramo Mare, Sottanelli non ve la fa fa.
1: Non te ne parla più. Se la fa, la fa sopra il territorio nostro. Poi ciao.
0: Ponte del Salinello.
1: Senta, guarda quando passa, ormai ce la lo sanno che stiamo a porte aperte.
0: Ponte del Salinello, in loop andiamo, andremo, sì, me l'ho tolto però, lo so, ho visto. Ho sentito Francesca in realtà. Ponte del Salinello, che il Ponte del Salinello sta là con. Stanno lavorando, mo il direttore ha detto, si è preso la responsabilità di dire che è stato rinviato in lavorazione.
1: No, oggi senti, ma io non lo so sto parola, perché parla così tecnico?
0: In loop.
1: Andate in loop.
0: Quando metti in.
1: Perché lo sa?
0: Vabbè, se così è, andiamo in lupo. È giusto.
1: Un lupo passato.
0: Ho passato un lupo là fuori, però. Allora.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Poi, buona giornata a Rossella Mattiucci, a Bruna Ruggeri, a Eugenio Sacoparosi che dice non si capisce niente, c'è un rientro audio, ma l'abbiamo tolto. Come il lupo stato, però.
1: Come il lupo è stato.
0: Come il lupo stato.
1: Poi.
0: E niente, poi Andrea pure dice di loop fermato. Vabbè. Allora, poi il loop l'abbiamo tolto.
1: Come si è attivato?
0: Perché c'era l'audio aperto qua. Non lo so, forse prima non si sentiva. Quando sono passato ripassato.
1: Oh ragazzi, un computer nuovo, tanto atteso,
0: funziona benissimo, atteso. Dobbiamo registrare alcune cose. Quindi mo piano piano, oggi domani.
1: Ci diamo una punizione, facciamoci vedere.
0: Dai. Ci facciamo vedere.
1: Ci diamo una punizione. Così no, imbarazzo.
0: Così imbarazzo a dire che stiamo in loop. Allora aspetta, qua e qua
1: cattura,
0: ecco,
1: fatti vedere bene che a me conoscono, ne fa cascare?
0: No, non faccio cascare.
1: Questo è Albani,
0: buongiorno,
1: vedete sullo sfondo le logie, quindi caro che siamo noi, mi piace farlo così, dai.
0: Ecco, vabbè, ma voglio avere pubblicità però.
1: E quindi
0: mandiamo pubblicità, io
1: vado a fumare,
0: sì. Poi torniamo,
1: poi viene Grimi. Gli auguri.
0: Vedi Andrea Serafini, siamo una radio evoluta, sì, ci stiamo evolvendo. Noi
1: ci proviamo, ci muoviamo. Fatto bene. Parla della nazionale con tutto lo sfondo.
0: Tu sei bravo, non devi buttare giù così, tu sei bravo, sei.
1: Smettila.
0: No, eccole qua, ma però.
1: No, non mi piace questa
0: condizione. Aspetta.
1: Sono abituato in maniera diversa.
0: Fammi vedere come si può fare.
1: Ieri è uscito in maniera diversa,
0: Così.
1: Ecco, grazie.
0: Prego.
5: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini,
10: e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183.
1: Vi ricordiamo, a partire da domani ho tanta voglia di pizza e birra, c'è questa bella festa che si fa a Casa di Trento, appunto a partire da domani fino al 19 luglio con il maestro Gabriele Fazzini per quanto riguarda la pizza e poi la serie di spettacoli. Questi sono
0: gli Shifting Grounds, poi avremo il karaoke con Raimonda, poi il DJ Vale
1: e Antonio Sorgentone.
0: Sabato 18 luglio Antonio Sorgentone,
1: il nostro concittadino, viene a suonare sabato 18 luglio a Casa di Trento, perché gli amici di Casa di Trento hanno organizzato la terza edizione di 80 voglie di pizza e birra dal 16 al 19. È un'occasione per stare all'aperto e stare in buona compagnia. E la compagnia ce la fa Casalena?
0: C'è subito, adesso lo chiamiamo, vediamo cosa ci racconta. Caldo, però c'era quella possibilità degli spaghi
1: al dente?
0: Ieri, l'altro lunedì l'ho mangiato gli oggi.
11: Buongiorno,
0: che ci dici?
11: Farà caldo tutta la settimana, con una punta di caldo venerdì, perché venerdì le correnti si orienteranno a sud-ovest, quindi direi che entrerà anche il Garbino, e questo Garbino abbasserà diciamo per poche ore l'umidità, ma alzerà le temperature, quindi facilmente potremmo raggiungere sulle aree interne anche 40 gradi, e anche qui insomma la temperatura, se dovesse entrare il Garbino, si attesterà su quei valori. Quindi venerdì troviamo, diciamo, mettiamoci l'anno in pace, perché sarà forse la giornata più calda di quest'estate per il momento. Poi fine settimana piano piano cominciamo a perdere qualcosina, e prossima settimana gli spaghi rientrano nella norma, nella media, quindi evidentemente sono delle influenze da nord che entreranno nel Mediterraneo, soprattutto quello orientale, e determineranno un calo delle temperature con ventilazione da nord. Poi vedremo i risvolti, perché è ancora troppo presto dal punto di vista delle precipitazioni. Oggi, per fare una parentesi, la giornata odierna, che era quella più importante, nel pomeriggio si creeranno dei temporali sulle aree interne, non dovrebbero arrivare al mare, però è probabile che sulle aree interne si creeranno dei temporali, dei cumulonimbi, e anche se la zona interessata principalmente dai temporali oggi sarà il nord Italia, la pianura padana fino all'Emilia Romagna, lì potrebbero esserci dei temporali anche violenti. Qui da noi invece semplicemente avremo una situazione del tempo instabile dal pomeriggio,
0: quindi insomma avremo soltanto qualche annullamento.
11: Sì, annullamento in un contesto umido, quindi poco
1: conto. Lui come si chiama il collega che ci abbiamo noi?
0: Siccome abbiamo preso il computer nuovo dopo 30 anni,
1: è
0: 35 forse.
1: Era chiuso Ormuz,
0: ma l'hanno riaperto per 24 ore, è arrivato il computer. E il direttore dice se possiamo, ci organizziamo da domani, ma lo organizziamo per telefono prima, con Meet, se possiamo ritornare con il video.
1: Che ti vedi?
11: Ah, va bene, sì.
0: Con Meet, tanto Meet ti mando il link la mattina e ci colleghiamo.
1: Ogni volta di mattina, prima.
0: Per forza, con Meet. Era un altro programma.
1: Era molto meglio. Scusate, andiamo indietro. Quello stava bello fisso, ma ogni mattina lo devi fare, quindi lo dico poi.
0: È facile, è veloce, non è un problema. Possiamo organizzarci per lui? Che dici?
11: Sì.
0: O con calma. Va bene.
1: Rispondi però, non va a rispondere Edmondo.
0: Rispondi
1: tu.
0: Ieri sera la Spagna ha fatto una partita perfetta, diciamo.
11: E io ho tifato come
0: pure voi, io.
1: Io no,
0: io sì, mi sono tifato in francese
11: per i risvolti prevalentemente politici. Vorrei che la Spagna vincesse il mondiale negli Stati Uniti. Questo deve succedere. Trump in
1: si è candidato a Carboretti, me l'ho scordato. Non si capiva sta cosa.
0: Ha detto se si è scordato che ti eri candidato a Carboretti.
1: Scusa, perché probabilmente
11: non c'è niente.
1: Sì, ma no, ma sulla politica, quindi sinistra, com'è quello c'entra? Spagna contro.
11: No, quello non è sinistro, destro, centro.
1: Ha dato pochi voti.
0: Quello è matto,
11: è una questione di umanità.
1: di quel bravo meteorologo, non sulla politica.
11: Di quel matto e di quell'altro non è umano.
1: Disumano.
0: È disumano.
1: È disumano.
11: È disumano. Quindi la Spagna deve vincere la Coppa e quello gliele deve consegnare. Poi il capitano della
0: Spagna. Ma perché tu sei convinto che ci va allo stadio?
11: Ma deve consegnare la Coppa.
0: Secondo me non ci va. Perché hai visto ieri sera quando inquadravano Infantino? In mala parola, lo stadio intero. Se ci va Trump, secondo me lo ricalzano, soprattutto se è Argentina-Spagna.
1: Noi siamo per la Spagna.
11: L'Argentina
1: siamo per la Spagna.
11: L'Argentina è sfida trampiana. È più
1: Spagna, Spagna è di Spagna.
0: Allora facciamo la riedizione.
1: Sì, Argentina.
0: Beh, zitto. Facciamo la riedizione Invincibile Armada Nelson. Così.
11: Esatto, per me vabbè, se fa Spagna Inghilterra va bene, importante che vince la Spagna.
1: Passiamo alla pagina degli auguri.
0: Va bene, Pierluigi, ci sentiamo domani, buona giornata.
1: Ciao.
11: Ciao. Grazie.
1: Passiamo alla pagina degli auguri.
0: Che come sempre.
1: Tanti auguri a te, offerta da
0: Marcaffè.
1: Ecco, la panoramica,
12: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno anche a Rita Ranalli.
1: Allora, oggi è 15 luglio.
0: Ufficialmente, sì.
1: E la chiesa ricorda San Bonaventura. Conosce nessuno che si chiama
0: Le avventure di San Bonaventura.
1: Allora, nato a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel 1218. Mistico e pensatore medievale, quindi il massimo è medievale. Dottore allo studio di Parigi,
0: capito? Capito? Internazionalizzato.
1: Diede forma di sintesi sapienziale alla teologia scolastica sulle orme di Sant'Agostino.
0: È quello.
1: Discepolo di San Francesco.
0: Piaceva vincere facile.
1: Con tutti questi santi, come facevano a diventarsi? Guidò con superiore saggezza il suo ordine.
0: Superiore.
1: Tanto da essere chiamato secondo fondatore e padre. Fu vescovo e cardinale di Albano sui Colli. C'è Albano col sidere, Nanni, andiamo a divertire, quello è famoso. E che fece ad Albano? Partecipò però, se ne andò subito, al secondo concilio di Lione e si adoperò per l'unità della Chiesa. Però, infatti mica morì Albano, morì in Francia, vicino a cosa? Chirac. Il 15 luglio del 1274. Non c'è motivo a leggere qua
0: per cui sia santo, però
1: noi siamo per poveretti, per quelli martiri, però sì. Non tutti sono stati così. Va bene, grazie. Tu c'hai 80 voglie di birra? Se ce l'hai, di 80 voglie di birra e di arrosticini. Nordini di pizza, puoi andare a casa di Trento da domani fino al 19.
0: Va bene.
1: Facciamo gli auguri oggi, mercoledì, a Mima Gallo, va bene?
0: Auguri.
1: A Giuliano Di Silvestri.
0: Auguri.
1: A Mario Di Battista.
0: Auguri.
1: Al famosissimo
0: Enrico Robuffo. Auguri.
1: Di Enrico Robuffo. A Mimmo Leuza.
0: Auguri.
1: A Luca Testone.
0: Auguri.
1: A un ascoltatore che non ci chiama più, ci dispiace, Raffaele Felicioni.
0: Auguri.
1: Detto
0: tanti auguri a Raffaele Felicioni,
1: all'ex segretario del Genova Calcio Claudio Di Giustino,
0: tanti auguri,
1: ai tempi di Quartiglia, a Rosaria Fanì, a Piera Mazzaufo, a Maria Pierelli, a Marco Sottanelli,
0: tanti auguri,
1: va bene? Mi raccomando, per le vostre segnalazioni e auguri potete telefonare ai nostri numeri 800 7010 800 3366 e naturalmente potete sicuramente, partecipando, dare la vostra data e noi facciamo gli auguri ogni mattina, va bene? Grazie.
0: Grazie. Dov'è?
1: adesso
0: qualche stacco ancora,
1: e poi andiamo,
0: e poi abbiamo l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacori,
1: che è già arrivato. Infatti lo salutiamo, Vincenzo, perché deve arrivare Grilli, quindi devi fare
0: qua. Abbiamo un piccolo problema, abbiamo, lo vediamo
1: qual è? Allora, lo vediamolo subito.
0: C'è un fischio sotto, c'è un fischio. Cioè, noi ci sentiamo molto bene su Facebook, però c'è un fischio di fondo, te lo faccio sentire.
14: Bene, grazie.
0: Senti?
14: Adesso qualche stacco che vola.
1: Sì, aspetta.
0: Ma è continuo.
1: Sì, beh, non dà fastidio. Ah. Vabbè, glielo diremo. Ma l'almanacco, dov'è l'almanacco?
0: L'ho scaricato, che ma dove va quando è scarico? Qua sopra, va, guarda, direttore. Qua, va, qua.
1: Dove? Eccolo qua, ma l'acqua del giorno, quello di Vincenzo Iacori. Vabbè, ma ci siamo, poi gli stacchi li facciamo dopo, stiamo qua, poi la musica la facciamo dopo. Oppure chiudiamo prima che viene Grimi. Andiamo.
0: Oggi è mercoledì 15 luglio e le giornate giornata dell'Unione Europea per le vittime della crisi climatica globale e la giornata mondiale delle competenze giovanili. Ma l'acqua nel dettaglio. Alle 7.46 la temperatura è di 27,1 gradi, umidità 70%.
1: Poi perché il termine?
0: Prego. L'umidità, il cli. Tutti i prima. No, regolatevi.
1: Ma no, hai sbagliato tu. È uno che.
0: Ti giuro che ho guardato la luce, non si è accesa, ma.
1: Pronto? Pronto? Sì? Sì.
0: Abbiamo delle segnalazioni.
1: Allora lei vorrebbe essere più esperto di quelli che passano a uccidere le zanzare? Dice che andava piano. Deve andare piano.
0: Beh sì.
1: Beh, diglielo. Deve andare piano. Invece andava a 50 all'ora.
0: Un po' troppo veloce. Un po'
1: troppo veloce.
0: Un po' troppo veloce.
1: E mo glielo chiediamo. Dice, come fa a ammazzare le zanzare così?
0: Beh, sì, è vero.
1: Vabbè, forse. Ti devo stare. Non fare polle. Buongiorno, con l'aiuto, la più bella. Senti, adesso noi ci informiamo, noi ci informiamo e gli diciamo che è troppo 50 all'ora, va bene? Qual è la tua zona? Lui abita non solo via Permozzano, ma attraverso senza uscita, e quindi ci dovete passare, perché quello non ci passa, non ci ha passato. Niente, ti vedo un battagliero, ma vediamo che cosa possiamo fare noi. Ma glielo chiediamo. Grazie, buongiorno. A 50 all'ora.
0: Un po' troppo veloce.
1: Beh, veloce.
0: Beh.
1: È quello misurato.
0: Allora, abbiamo detto che alle 7.46 il clima era caldo, 7 km orari, la massima sarà di 32 gradi oggi. La qualità dell'aria, l'indice 45, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.38, tramonta allora alle 20.43. Il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti, la luna è sorta alle 6.32, tramonta alle 21.45, visibile al 6%.
1: Fermati un attimo, siamo in grado di darvi i prossimi passaggi.
0: Bene.
1: Perché l'abbiamo chiesto all'assessore Nautica che ce l'ha dati. Uh-huh. Il prossimo passaggio, disinfestazione adulticida, cioè quelle che sono belle cresciute e pasciute, uh-huh, il 27 luglio. Uh-huh. Territorio comunale Lido, paese e frazioni.
0: Tutto.
1: Poi l'antilarvale invece il 28, il giorno dopo, il 28 luglio, sempre uguale, territorio comunale Lido, paese e frazioni, mentre la derastizzazione è stata fatta avanti ieri, il 13 luglio, ovunque. Se esce un toricone faccelo sapere, perché sono passati. Allora ripetiamo, due passaggi ci sono ancora, l'adulticida il 27 luglio e quell'altra il 28, il giorno dopo, il 28, va bene? E gli diciamo di andare più piano.
0: Più piano, più piano. Nati oggi, 15 luglio 1606, 420 anni fa, Rembrandt Armengoud van Rijn, pittore e incisore, con La ronda di notte e altri capolavori pittorici, segnerà il secolo d'oro olandese.
1: Olandese.
0: Il 15 luglio del 1946, 80 anni fa, Linda Ronstadt, cantante. Okay. Poi ascolteremo It's So Easy.
1: Traduci subito.
0: È così facile. 15 luglio 1961, 65 anni fa, Forest Whitaker, attore, premio Oscar nel 2007 per L'ultimo re di Scozia, e poi ha partecipato anche a Good Morning Vietnam.
1: Bellissimo. Come si chiama il film?
0: Good Morning Vietnam. Bellissimo. Buongiorno Vietnam.
1: Mi piace ripetere.
0: Infatti nella storia.
1: L'ha fatto questo con l'America?
0: Sì. 15 luglio, come dire, 15 luglio 1916, 110 anni fa, a Seattle, William Boeing e l'ingegnere John Cordon Westervelt fondano la B&W, officina specializzata nella costruzione di aerei. La piccola azienda, nata per sviluppare idrovolanti in legno e tela, viene presto ridenominata Pacific Aero Products.
1: Dai, ti confondi,
0: dal 1917,
1: sei il re dell'inglese.
0: Assume
1: bravo come te.
0: Definitivamente il nome che entra, che entrerà nella storia dell'aviazione, Boeing. 15 luglio 1966, 60 anni fa, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. Il brano, pubblicato pochi mesi prima, è già diventato un classico del soul grazie alla voce intensa e alla struttura emotiva che lo ha reso immediatamente riconoscibile. Il successo del singolo lancia definitivamente la carriera di Sledge e apre la strada a una stagione d'oro per la soul music del sud degli Stati Uniti, e poi ascolteremo anche questa.
1: Ascoltiamolo perché la gente aspetta.
0: 15 luglio 1976, 50 anni fa, il Partito Socialista Italiano.
1: Riunito in tenuta straordinaria all'hotel famoso, all'hotel Midas di Roma, esautora, che caccia in pratica, il segretario Francesco De Martino.
0: Sì.
1: La decisione arriva al termine di una fase politica complessa, segnata da tensioni interne e da un confronto serrato sulla linea del partito, più verso la DC e altre verso il PC. L'assemblea straordinaria sancisce la fine della leadership di De Martino e apre la strada a un nuovo equilibrio nella direzione socialista, come poi è andata a finire, lo sappiamo, con Crack e tutto quello che è successo. Tocca a lei.
0: 15 luglio 2006, 20 anni fa, viene lanciata la nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter.
1: Il servizio?
0: No. Il servizio nasce ispirandosi al formato degli sms con messaggi brevi e immediati limitati a 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto è iniziato alcuni mesi prima e il 21 marzo viene pubblicato il primo messaggio di prova, just setting up my Twitter.
1: La macchina dal bar è sempre di via di social,
0: per cortesia, destinato a diventare una sorta di simbolo dell'era dei micromessaggi. Twitter si afferma rapidamente come spazio di comunicazione istantanea.
1: Non solo, ma sul posto dei vigili sta in Piazza Roma. Ma vediamo da qua.
0: Influenzando giornalismo, politica, attivismo e linguaggi della rete.
1: Ci vede secondo te?
0: Se mi fa la multa, perché ti devo? Gli americani chiudono sempre un occhio su quelle frasi famose. Gli americani chiudono sempre un occhio su quello che hanno fatto al loro popolo. Guardiamo il resto del mondo e giudichiamo.
1: Gaber diceva che gli americani dicono di portare ovunque democrazia, però dovunque va c'è il petrolio.
0: Posso anche interpretare un uomo spregevole, ma guardo sempre dentro di lui per trovare un punto di collegamento con me. Le frasi sono...
1: Di chi?
0: Di
1: Domenico Canazza.
0: No, non credo. Non credo, però me lo verifico. Di Forrest Stephen Whitaker, nato il 15 luglio 1961 a Longview, è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Nel 2007, per la sua interpretazione del dittatore ugandese Idi Amin Dada in L'ultimo re di Scozia, ha vinto un premio Oscar in qualità di miglior attore protagonista, un Golden Globe in qualità di miglior attore di un film drammatico, un premio BAFTA quale miglior attore protagonista, uno Screen Actors Guild Award quale miglior attore cinematografico. Buona giornata Vincenzo Iacone. Grazie Vincenzo, e buona giornata anche a te,
1: perché adesso riusciamo a mettere la musica. Allora, e poi abbiamo Grimi che parlerà di quello che è successo ieri sera in Piazza Roma,
0: sì,
1: di quello che è successo avanti ieri sera in Piazza Roma,
0: sì,
1: di quello che è successo tre giorni fa in Piazza Roma. Nessuno interviene,
0: parliamo solo di Piazza Roma,
1: no, parliamo anche della rottamazione.
0: Sì,
1: quindi ho rivolto un appello ai comuni,
0: sì,
1: soprattutto a Giuliano e Teramo, e pare che Teramo ci stia ripensando.
0: Ah, sì?
1: Invece qua immobili. E poi parlerà anche del premio della bandiera verde di pediatria, che noi non ce l'abbiamo, ce l'ha dato, però dai,
0: ce l'ha dato.
1: Musica, sì.
0: Allora,
1: però se succede qualcosa qua, stai a te,
0: allora.
1: San Domeno.
0: Allora,
1: chi teneme?
0: Ecco, partiamo da
1: Perry Percy's Life.
0: Da When a Man Loves a Woman.
1: Ma che? Perché? Perché?

0: questa era When a Man Loves a
1: Woman.
0: Adesso andiamo ad ascoltare quest'altra, che è It's So Easy di Linda Ronstadt.
1: Questa è più facile, dai.
0: Dici?
1: Sì. Venerdì mettimi tutte canzoni italiane.

0: E questo era Linda Ronstadt con It's Linda So Easy Ronstadt, con e con questa canzone
1: per favore
2: pare che c'era una
0: questa canzone che abbiamo
2: bello di fare la lista al centro della città.
0: Sì. Bene, facciamo tanti buone giornate, buon mercoledì a tutti, anche in radio, noi ci sentiamo domattina, solito ora, soliti canali.
2: Tra poco però sarà un'intervista esplosiva con Greening, dai, perché
0: esplosiva.
2: Non può venire perché ci stanno già 3-4 televisioni che lo
0: nazionale e internazionale.
2: Ma noi lo facciamo tra poco appena arriva. Grazie, tra poco, non ve ne andate?

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: peur.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Com'è amaro sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta è una freccia nel cuore che non mi fa respirare. Ma il silenzio dà solo rancore e fa ancora più male.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 1, 2, 3.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Io la chiamo.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

muovere stracci, piano piano vai giù, come un programma di Soggi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.